Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi, continuo a uscire per distrarmi.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
4: Il 14 di agosto, venerdì 14 di agosto, bentornati e bentornate all'appuntamento con la nostra puntata di Voci Protestanti, la puntata che in cui non possiamo non ricordarvi, insomma, le attività previste per domani, per il 15 agosto, all'interno del mondo delle chiese valdesi, metodiste e in generale chiese protestanti, in particolare però un evento tra tanti, quello che vi voglio ricordare subito in apertura di puntata, che è la festa comunitaria del 15 agosto, che quest'anno si terrà in Alta Val Germanasca, si terrà a Massello e si aprirà alle 10 del mattino con il culto che vedrà la presenza anche dei pastori Claudia Tron e Sergio Bertinata, direttamente dalle chiese valdesi del Rio della Plata tra Argentina e Uruguay, dell'Iglesia Valdense, i trombettieri della Valpellice, il Passalacqua Gospel Choir della Chiesa Battista di Torino, e poi nel pomeriggio momenti di intrattenimento, bazar vari, banchetti, stand, tra cui il bazar della lana di cui vi parlerò tra poco, lo stand di RBE ovviamente, passateci a trovare. Ma quello che volevo ancora aggiungere rispetto al culto del mattino è che sarà trasmesso anche in diretta sulle frequenze di RBE, quindi se non potete recarvi a Massello ma vi fa piacere in qualche modo essere parte di questo momento comunitario, collegatevi su RBE alle 10 del mattino, seguitelo attraverso i nostri canali oppure sulla pagina YouTube o sul nostro sito rbe.it o sul digitale terrestre se preferite. Segnaliamo solo che nel caso ci fosse un'insufficienza di rete, quindi la rete internet non fosse sufficientemente forte da reggere la diretta audio e video, il culto sarà registrato e poi mandato in differita il pomeriggio alle ore 17. Quindi insomma questo ovviamente dipende un po' dal momento e dal luogo stesso della messa in onda, quindi alle 10 se tutto andrà come deve andare in diretta, oppure al pomeriggio alle 17 nel caso appunto non fosse possibile per la linea internet poterlo trasmettere. In ogni caso sarà mandato in onda domani nella giornata del 15 d'agosto. Vi parlo anche, come dicevo, del bazar della lana, però prima ci ascoltiamo Otis Redding con Knock on Wood.

dicevamo, Bazar della Lana che ritorna anche questo 15 d'agosto. Vi rinnovo quindi l'invito a partecipare alla festa delle chiese valdesi a Massello domani, sabato 15 agosto, oppure se non potete recarvi, in qualche modo collegarvi appunto sulle frequenze di RVE. Come vi dicevo, dopo la mattinata, che sarà per la maggior parte dedicata al momento cultuale, poi ai saluti ufficiali, istituzionali, e poi il pranzo, chi vorrà potrà anche, penso però che le prenotazioni siano già terminate, ma in ogni caso voi potete chiedere alla Proloco di Massello se ci fosse ancora possibilità di prenotare un pranzo oppure picnic nei prati circostanti. Nel pomeriggio, dicevo, una serie di iniziative: sarà presentata una mostra dal titolo Giochi di una volta, una mostra particolare, seguirà un dibattito verso le 14:30, più che un dibattito, una tavola rotonda di confronto sul tema delle migrazioni, sia dal punto di vista delle emigrazioni che dal punto di vista delle immigrazioni, e appunto prenderanno la parola persone che degli flussi migratori li hanno vissuti o sulla loro pelle o attraverso i loro avi, i loro antenati. E poi, come vi dicevo, ritorna al Bazar della Lana. Il Bazar della Lana è un appuntamento a cui siamo particolarmente legati, anche noi come RBE lo sosteniamo volentieri, perché a sua volta sostiene le iniziative di aiuto per l'associazione Refugees, Azioni per i Rifugiati, Mosaico di Torino, legata anche al mondo della Chiesa Valdese, ed è un'associazione che si occupa appunto di persone migranti, e quindi in qualche modo le coinvolge in attività, in progetti che possano anche aiutarle a reinserirsi nella società, anche attraverso i doni che ognuno e ognuna di loro ha. Ebbene, domani quindi sarà possibile partecipare e contribuire a sostenere appunto i progetti dell'associazione Mosaico, acquistando uno di questi prodotti del Bazar della Lana, che offre solo prodotti naturali, quindi produzioni immateriali naturali: la lana, il cotone, la canapa, la seta, il lino, che è vero, forse a volte sono dei materiali un po' più costosi rispetto ad altri, rispetto alle fibre sintetiche, ma sono anche molto più durature e soprattutto fanno del bene a noi, al nostro corpo e all'ambiente circostante, perché non rilasciano appunto inquinanti o microplastiche come accade invece con i materiali più sintetici. Quindi se vi capita, ecco, andate a curiosare tra i vari materiali del Bazar della Lana, e venite a curiosare anche al nostro stand. Saremo presenti con uno stand di RBE tutto il giorno alla festa del 15 d'agosto, e quindi se sarete da quelle parti potrete passare appunto a fare un saluto a Radio Bequito. Continuiamo con la musica, Bobby McFerrin, Freedom is a Voice.

Vorrà partecipare domani a Massello, ma anche a Rorà, segnaliamo volentieri, alle 16.30 l'inaugurazione di una mostra fotografica che è stata pensata, curata, coordinata dalla Società di Studi Rorenghi. La mostra si intitola Rorà Ambiente Storia, si tratta di una serie di fotografie e di immagini di Aurelio Sartor ed Egidio Altomare e sarà appunto inaugurata domani, poi resterà visitabile. Domani è il 16, quindi questo weekend che diciamo di metà agosto, e poi i due successivi weekend di agosto, 22-23 e 29-30 di agosto. La mostra sarà visionabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, appunto in questi tre fine settimana della seconda metà di agosto, ripeto, una mostra fotografica Rorà Ambiente e Storia a cura della Società di Studi Rorenghi. Mentre parliamo di mostre, in effetti mi collego ad un'altra mostra che sarà inaugurata lunedì prossimo, il 17 di agosto, a Torre Pellice, questa volta al Museo Valdese, alle ore 18, nella sede del Centro Culturale Valdese in via Beckwith si inaugurerà la mostra fotografica, anche in questo caso si tratta di immagini, di fotografie, dal titolo Il ricordo e l'oblio, viaggio nel cuore degli anni 80-1980. La mostra rimarrà aperta fino al 29 novembre, lunedì in particolare ci torneremo sopra e vi racconteremo qualche dettaglio in più rispetto a questa esposizione. Intanto continuiamo con la musica Chocolate Cake, torta di cioccolato.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E mentre la fase più complicata di questa ondata di calore estivo forse si sta avviando verso, diciamo, non dico una fine, ma quantomeno una situazione meno drammatica, perché per i prossimi giorni in alcune zone dell'Italia inizieranno a, diciamo, calare nettamente le temperature, ad arrivare a temperature più in media anche rispetto alle estati precedenti, anche se ormai è difficile parlare di medie, perché che si sa che di anno in anno queste medie vengono superate, e ecco, quindi si sta, diciamo, andando verso una situazione un po' meno drammatica, soprattutto per chi vive magari nelle grandi città, in cui davvero si faticava e si fatica a trovare dei luoghi freschi che non siano la propria casa. Però non si può neanche rimanere chiusi 24 ore su 24 nella propria casa, ammesso che sia una casa confortevole rispetto alle temperature. Però, appunto, nonostante questa notizia, appunto, di un prossima ventata di temperature più fresche, in realtà anche quest'anno si è posto il problema di come fare ad avere e a godere soprattutto di luoghi più freschi, soprattutto, come dicevamo, nelle grandi città. E tra i luoghi più freschi ogni estate vengono citate proprio le chiese, e quindi anche quest'estate adesso ci sono alcuni articoli che risalgono a qualche settimana fa, articoli in modo particolare che riguardano le chiese francesi, che sapete ha vissuto un'ondata di caldo tremenda, e le chiese svizzere, che si stanno di anno in anno attrezzando proprio come, diciamo, regioni o cantoni, nel caso stiamo parlando della Svizzera, nel senso che inseriscono gli enti locali le chiese proprio in mappe che possono essere disponibili sul territorio, sono mappe cartacee oppure mappe che si possono scaricare online attraverso delle app, e queste mappe mostrano proprio fisicamente quelli che sono i luoghi, le chiese in questo caso, più freschi vicino al territorio in cui ci si trova. Tra l'altro, sovente, spesso l'orario di apertura di chiese, cattedrali e via dicendo viene esteso già dal mattino alle 9, viene prolungato fino alle 19, proprio per riuscire a coprire una quantità di ore maggiore e coprire ovviamente anche le ore più calde della giornata. Quindi, a seconda delle zone, c'è stata appunto questa intraprendenza, potremmo dire anche turistica in qualche modo, facendo una mappatura ufficiale dei luoghi freschi nelle varie zone. Mentre la Francia, di cui parlavamo prima, che appunto sta patendo in questi ultimi anni delle ondate di calore sempre più importanti, portato avanti nei mesi invernali questa lista dei rifugi climatici, vengono chiamati così, e all'interno dei rifugi climatici, cioè queste zone che hanno appunto una freschezza maggiore, che sono quindi utili per le persone che non sanno dove recarsi per riuscire ad attutire un po' l'ondata di calore, hanno inserito appunto le chiese all'interno di questa lista dei rifugi climatici, addirittura mettendo proprio anche i dettagli. Questo è proprio, diciamo, forse un po' un espediente turistico così attrattivo, però mettendo i dettagli addirittura della temperatura rilevata, e quindi 24 gradi nella navata, 21 gradi nella cripta e via dicendo. Cioè, insomma, hanno trovato dei motivi convincenti per invitare le persone, i passanti, ad entrare all'interno di queste chiese, di queste strutture religiose, che appunto ormai sono definite, così come anche i musei, ricordiamo sovente, sono state inserite nella lista dei rifugi climatici. Insomma, anche quest'anno molte chiese sono rimaste aperte per offrire un rifugio dal caldo, così come avviene sovente anche d'inverno, ovviamente per il motivo opposto. Le chiese che si aprono e che diventano rifugi, in modo particolare quando ci sono delle situazioni di troppo freddo e di freddo estremo.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: 7.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa e che avete ascoltato con me, insomma, se non so se lo conoscevate, un brano degli U2, White as Snow, e oltre alla, diciamo, particolarità di essere un brano che la band irlandese ha voluto dedicare come, diciamo, il loro no alla guerra, perché parla di un soldato che sta vivendo gli ultimi attimi della sua vita, è stato appunto colpito da una mina in Afghanistan e sono gli ultimi istanti della sua vita, quindi lui ripercorre, diciamo, un po' la sua infanzia, i ricordi, quindi c'è questa visione struggente, ecco, della terra, della vita che sta scomparendo. Ma oltre a questo già significato importante, questa traccia, che è inserita all'interno del 12° album No Line on the Horizon, pubblicato nel 2009, in realtà prende spunto da un antico inno cristiano del 12° secolo, O come Emmanuel, cioè vieni, vieni Emmanuel, e hanno proprio dichiarato gli U2 di essersi fatti ispirare appunto dalla melodia di questo inno antichissimo, che sovente viene anche cantato nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, e che evidentemente ha ispirato gli U2 per appunto questo brano che abbiamo ascoltato. A volte che giri curiosi che fa la musica, e che giri curiosi anche che fa, insomma, la conoscenza di brani musicali. Tra i vari appuntamenti volevo anche citarvi e ricordarvi l'ultimo concerto della rassegna Musical Serre, che si terrà al Tempio del Serre di Angrogna il prossimo mercoledì 19 di agosto alle ore 21. L'ingresso, come sempre, è gratuito con offerta libera. Sarà il concerto dal titolo Il Cenacolo della Chimera, e sarà proposta musica barocca con strumenti originali. Quindi alle 21, Tempio del Serre di Angrogna, mercoledì 19 di agosto.

Francesco De Gregori, Caldo e Scuro, il brano che abbiamo ascoltato, e adesso vi porto, almeno con l'immaginazione, purtroppo non posso farlo fisicamente, ma con l'immaginazione sì, vi porto in Francia e in uno dei luoghi, secondo me, forse più belli della Francia, ovvero la zona della Provenza, la zona tra Marsiglia e prima di Saint-Tropez, prima di entrare poi in una zona un po' più caotica, ci sono dei luoghi, Hierle, Lavandou, Sanary-sur-Mer, non so se qualcuno tra di voi ha avuto modo di passare o di andare proprio a fare delle vacanze a zona di Tolone, che sono veramente meravigliosi. Io ho avuto la fortuna di andare qualche anno fa, accompagnata proprio da una persona originaria di queste zone e che, insomma, mi ha fatto scoprire alcuni luoghi veramente splendidi. Ma non voglio parlare di turismo adesso, sebbene appunto valga la pena spendere una qualche giornata in queste zone del sud della Francia, ma voglio invece parlarvi del tempio protestante di uno di questi comuni, che è appunto Sanary-la-Seine, Sanary-sur-Mer, perché questo tempio protestante ospita un organo che a quanto pare ha, diciamo, solleticato l'interesse niente po' di meno che della Heritage Foundation, e ha vinto nel 2026 il premio Sesame Street, che è un premio che riconosce, insomma, un valore artistico, culturale, storico per degli organi che sono particolarmente datati. E appunto tra i 13 vincitori di questo premio Sesame, detto appunto alla francese giustamente, il premio della Heritage o della Heritage Foundation, se vogliamo dirlo sempre alla francese, è proprio l'organo del tempio di Sanary-sur-Mer, e in modo particolare questa chiesa Sanary-sur-Mer è unita a quella molto vicina geograficamente della Seine-sur-Mer, quindi sono due parrocchie unite, una di queste protestanti, l'altra invece no. L'organo ha avuto, come diciamo, premio, vista la sua particolarità, un finanziamento di 20.000 euro per portare avanti i valori di manutenzione. Quindi diciamo che questa fondazione Heritage è una fondazione molto pratica, perché conosce molto bene l'entità delle spese che bisogna affrontare quando bisogna mettere mano a questi strumenti così antichi, a questi organi così antichi, che non è sempre facile riuscire a sostenere, soprattutto per delle comunità magari un po' più piccole. Viene anche raccontata all'interno appunto di questo momento di premiazione, è stata raccontata la storia di questo luogo e anche di come è arrivato quest'organo storico, che arrivò attraverso una comunità metodista nel 1923. Addirittura non c'era neanche ancora un tempio in quel momento, c'era solo una tenda, poi venne costruita una baracca di legno, poi fu acquistato il terreno e fu costruito poi il tempio nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, nel 1942. Ebbene, insomma, una storia veramente curiosa, una storia molto particolare, con anche appunto la prospettiva di questo organo che sarà ristrutturato, restaurato per il tempio protestante di Sanary-sur-Mer e la Seine-sur-Mer nel sud della Francia. La notizia la ritrovate pubblicata su reform.net, il sito delle chiese riformate e protestanti francesi, e se mai vi capitasse di passare da quelle parti, andatelo a vedere, perché sicuramente merita una visita. Magari non è inserito tra i punti turistici della città da vedere, ma noi ve l'abbiamo detto e quindi potete inserircelo voi. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

Gli appuntamenti cultuali di questo fine settimana, vi ho già ricordato l'incontro del 15 di agosto di domani o di oggi se ci state ascoltando con la replica, perché ricordo che questa prima parte di Voci Protestanti viene anche riproposta per una seconda messa in onda il mattino successivo, quindi se ci state ascoltando l'inizio di questa giornata del 15 agosto sarà appunto oggi la festa a Massello con la diretta curata da RBE del culto delle chiese valdesi del primo distretto. E poi però ci sono i culti per il fine settimana, per in particolare domenica 16 di agosto, e quindi ricordo che su RBE Radio e TV andrà in onda il culto domenica 16 agosto curato dal pastore Marcello Salvaggio, pastore attualmente in servizio nella chiesa di Pomaretto, mentre se volete seguire il culto evangelico sulle frequenze nazionali di Radio 1 Rai potrete farlo con me tutte le domeniche alle 6:35. L'appuntamento è appunto per i più mattinieri, se non riuscite a seguirlo in quell'orario sappiate che è riascoltabile il culto evangelico su Rai Play Radio. E infine segnalo anche Protestantesimo, che va in onda a settimane alterne su Rai 3 e anche in questo caso in replica o comunque in archivio su Rai Play. Potete trovare tutte le trasmissioni, tutte le puntate di Protestantesimo. L'appuntamento di Protestantesimo appunto è sul canale TV nazionale su Rai 3 la domenica mattina, però appunto a settimane alterne, quindi bisogna solo verificare quando va in onda, e poi invece le repliche sono durante la settimana. Quindi gli appuntamenti culturali: RBE il culto alle 10 della domenica mattina, il culto evangelico su Radio 1 Rai alle 6:35, Protestantesimo su Rai 3. E poi ricordo anche l'appuntamento con l'ascolto che ci unisce, questa breve rubrica che viene ospitata su RBE ogni giorno durante il palinsesto, quindi al mattino verso le 7:15, il pomeriggio verso le 13:15 e poi la sera verso le 19:15, che potete riascoltare anche iscrivendovi al canale WhatsApp dedicato proprio all'ascolto che ci unisce, oppure potete andare a ritrovare, a riprendere sul nostro sito rbe.it, c'è proprio la sezione l'ascolto che ci unisce. È una rubrica che ormai raccoglie 75 persone tra pastori, pastore, diaconi, diacone, predicatrici e predicatori locali di tutta Italia, e che di giorno in giorno ci propongono una brevissima riflessione, diciamo basata sui versetti proposti dal lezionario Un giorno, una parola della Claudiana editrice. Continuiamo con la musica, Paola Turci, Non voglio ricordare.

brano di Paola Turci. Noi ci avviamo verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte dedicata al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, le iniziative che ruotano intorno alle nostre realtà d'Italia e non solo, sovente andiamo anche all'estero, così come abbiamo fatto anche quest'oggi. Saluto quindi chi ha potuto seguirci fino a questo punto e per voi il rimando è per la prossima settimana, poi ci prendiamo un attimo di pausa, soprattutto nella giornata di domenica. Domani in realtà saremo attivi, saremo con RBE, come ho già ricordato, lo ricordo ancora una volta, presenti a Massello sia per seguire la diretta del culto delle chiese valdesi del primo distretto per la festa comunitaria del 15 agosto, sia per lo stand di RBE che troverete appunto alla festa a Massello. E invece chi può continuare a seguirci nella diretta di questo pomeriggio venerdì 14 di agosto, se vi va rimanete qua perché tra poco continuiamo con la seconda parte e mi raggiungerà in studio Darianna Tedesco. Quindi io ricordo i nostri contatti 3288757845 se avete qualche domanda, qualche dubbio rispetto alle dirette di domani o magari anche quelle poi del sinodo, scriveteci e noi vi risponderemo, oppure scriveteci via mail diretta@rbe.it.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 15 di agosto la meditazione è curata da Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Fall on Your Knees, cadi in ginocchio, una registrazione del coro Emmanuel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 95 leggiamo il versetto 6. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 17, leggiamo il versetto 16. Si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano.
3: Mi trovo a Sassari e ieri sera ho visto passare la faradda, la discesa dei candelieri in sassarese faradda di licandareri, enorme colonne di legno portate a spalla. Hanno attraversato la città, hanno danzato, hanno oscillato sopra le teste della gente intorno a musica, folla, fatica, festa. I candelieri sono pesanti e forse proprio per questo raccontano bene che cosa sia un vuoto, perché all'origine della faradda c'è un vuoto di ringraziamento. La città porta qualcosa perché ricorda di aver ricevuto qualcosa, e a portare questi enormi candelieri sono i gremi, le antiche corporazioni di arti e mestieri della città. Ciascuno porta il proprio candeliere verso Santa Maria di Betlemme e lo fa dentro la memoria di un vuoto, la gratitudine alla Vergine per la liberazione della città dalla peste. È difficile allora non ascoltare il Vangelo di Luca pensando a ciò che accadde qui a Sassari. Anche il Vangelo racconta di uomini liberati da una malattia che li teneva fuori dalla vita comune. Anche lì, dopo la guarigione, nasce una domanda: che cosa si fa quando si è stati liberati? A Sassari la memoria risponde con un gesto collettivo, si prende sulle spalle il candeliere e si rinnova il voto. Nel Vangelo un samaritano risponde con un gesto personale, torna indietro, cade ai piedi di Gesù e rende grazie. In entrambi i casi però al centro c'è la stessa intuizione. La vita salvata domanda di diventare vita riconoscente. Mentre guardavo questa processione avevo in mente i due versetti per oggi, sia dal Salmo 95 che appunto da Luca, di dove leggiamo dei 10 lebbrosi che incontrano Gesù, che gli chiedono misericordia. E Gesù li manda dai sacerdoti e mentre sono per strada vengono guariti. Uno solo però torna indietro. E Luca racconta che si getta ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Due testi lontanissimi tra loro, ma con lo stesso movimento di un uomo che si inginocchia. Infatti il Salmo parla di venite, adoriamo, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Nel Salmo davanti al Signore che ci ha fatti e nel Vangelo davanti a Gesù che lo ha guarito, si inginocchia. Forse è proprio questo l'atto fondamentale dell'adorazione, la riconoscenza.

Conoscere chi è Dio e riconoscere ciò che Dio ha fatto. C'è però qualcosa di sorprendente nella storia dei 10 lebbrosi. Saremmo tentati di dividere immediatamente i personaggi in buoni e cattivi, 9 ingrati e un uomo riconoscente, ma il racconto è più sottile. Gesù aveva detto a tutti: andate a mostrarvi ai sacerdoti, ed è precisamente ciò che fanno. Però prevedeva che chi fosse stato purificato dalla lebbra si presentasse al sacerdote. Era necessario perché quella persona potesse essere riconosciuta come guarita e reintegrata nella comunità. Dunque, quei 9 uomini stanno facendo una cosa giusta, anzi stanno facendo esattamente ciò che Gesù ha comandato loro. E Luca aggiunge un particolare decisivo: mentre andavano furono purificati. I 9 dunque obbediscono, ma uno riconosce. A un certo punto guarda il proprio corpo, si accorge di ciò che è accaduto e comprende che non può semplicemente continuare la strada, deve tornare indietro. Questa espressione mi colpisce, tornare indietro, perché noi immaginiamo spesso la fede come un andare avanti, bisogna fare, bisogna obbedire, bisogna arrivare, bisogna compiere quello che ci è stato affidato. Invece quest'uomo, proprio nel momento in cui sta facendo ciò che deve fare, si ferma, si volta, torna indietro. Prima ancora che qualcuno certifichi la sua guarigione, vuole ritrovare colui dal quale quella guarigione è venuta. La guarigione introduce un'interruzione nella vita, ci impedisce per un momento di continuare semplicemente a fare quello che dobbiamo fare, ci fa voltare, ci domanda da dove viene ciò che hai ricevuto. Ed ecco il particolare più provocatorio del racconto: quell'uomo era un samaritano. Gesù stesso lo chiama straniero, non è un dettaglio folcloristico. Samaritani e giudei condividevano molto e proprio per questo erano divisi profondamente. Il samaritano rappresenta, agli occhi di chi ascolta Gesù, quello che potremmo chiamare l'eterodosso, quello che crede quasi le cose giuste ma non nel modo giusto, quello che appartiene a una tradizione vicina eppure considerata sbagliata, e proprio lui diventa maestro. Il samaritano insegna qualcosa a Israele, non perché la Torah sia sbagliata, non perché sia sbagliato presentarsi ai sacerdoti, non perché l'obbedienza sia inutile. La provocazione è molto più profonda. Si può fare tutto ciò che Dio domanda e non riconoscere Dio quando ci viene incontro. Si può conoscere il comandamento e dimenticare il dono. Si può essere sulla strada giusta e dimenticare come si torna indietro. Si può persino essere così occupati dalle cose di Dio da passare oltre Dio stesso. E questo non è più soltanto una parola rivolta a Israele, è una parola rivolta alla Chiesa. È una parola rivolta a me. Per questo, guardando i candelieri attraverso Sassari, pensavo che ogni gesto religioso porta dentro di sé una domanda. Una processione può essere tradizione, può essere identità, può essere folklore, può essere memoria familiare, può essere perfino un magnifico spettacolo, ma quando diventa adorazione, il Salmo risponde: inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Non dice semplicemente inginocchiamoci, dice davanti a chi ci inginocchiamo e perché. Il gesto religioso diventa adorazione quando dentro quel gesto avviene un riconoscimento. Io non sono l'origine di me stesso, qualcuno mi ha fatto. La mia vita non è una proprietà conquistata, è una vita ricevuta. Ed ecco allora il samaritano si getta con il volto a terra ai piedi di Gesù. Anche lui riconosce: non soltanto sono guarito, ma qualcuno mi ha guarito. Non soltanto il dono e il donatore, non soltanto la vita, colui dal quale la vita viene. E forse proprio qui i due gesti che ho davanti agli occhi si illuminano reciprocamente. I gremi prendono sulle spalle il peso dei candelieri e attraversano la città per ricordare una liberazione ricevuta. Il samaritano invece non prende nulla sulle spalle, fa quasi il movimento opposto, si abbassa, cade con il volto a terra. Eppure entrambi i gesti pongono la medesima domanda alla fede: che cosa facciamo della vita che abbiamo ricevuto? Forse è questo che vorrei portare con me dopo aver visto la faradda. I candelieri pesanti li si porta sulle spalle. Il Vangelo racconta qualcosa di molto più leggero e forse molto più difficile. Un uomo che torna indietro non porta nulla, non ha nulla da offrire, non compie un sacrificio, ha soltanto una parola: grazie. Ed è proprio quell'uomo che Gesù congeda dicendogli: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati guariti, a lui Gesù parla di salvezza, perché forse la salvezza comincia proprio quando la vita ricevuta diventa vita riconosciuta. Il Salmo dice: Dio ti ha fatto, il Vangelo dice: Cristo ti ha alzato. E la fede risponde con un movimento semplicissimo: si ferma, si volta, torna indietro, si inginocchia per dire grazie. Perché la fede non è soltanto andare dove Dio ci manda, è anche sapere quando tornare indietro per dire grazie. Amen.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.

0: L'assedio del villaggio di Kusra, uno dei tanti casi di violenza israeliana in Cisgiordania. I coloni sembrano essersi allontanati dopo l'intervento dell'esercito, ma la tensione resta altissima. I palestinesi non vogliono lasciare le loro case per paura che vengano occupate. Sentiremo una testimonianza da Kusra. L'Europa non smette di bruciare, una vittima e decine di feriti in Croazia in uno dei peggiori incendi della storia del paese. Roghi anche in Regno Unito, Grecia, Francia e Italia. Abbattuto un drone in Lettonia da caccia italiani della NATO. Dovrebbe essere ucraino, non ci sono ancora conferme ufficiali. Zelensky propone una tregua sul Mar Nero, ma Mosca non risponde e continua a colpire le navi ucraine che esportano cereali. Sei persone salvate da Sea-Watch erano state buttate in mare dai trafficanti. Intanto Papa Leone XIV chiede un cambio di prospettiva, di spostare il dibattito dai flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì i coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Questa mattina l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo anche di alcune case. Nelle ultime ore sembra che i coloni abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta e i palestinesi non vogliono lasciare le loro abitazioni per paura che vengano di nuovo occupate. Nel villaggio c'erano anche 5 italiani arrivati per portare solidarietà alle famiglie palestinesi. Nella mattinata di oggi sono stati allontanati dalle autorità israeliane. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane presenti.
1: Da ieri sono tornati 7 per tutta la notte e hanno rimontato la tenda. Stamattina i soldati bradipi praticamente sono mandati via 7, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una mini manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. Dopo che hanno allontanato gli attivisti, 3 dei soldati della Border Police, mi pare, prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo.
2: Quindi dopo che siete stati allontanati, poi, cosa è successo?
1: Noi sappiamo perfettamente dalle informazioni che abbiamo, l'armi è ancora lì, in teoria i coloni non si sono avvicinati. Io penso che sia proprio per una questione della press, cioè della stampa in generale. È un momento anche delicato per loro apparire in un certo modo, no? Per ora non ci sono i coloni, ma cioè non ci sono i coloni, non si vedono i coloni. ci sono sempre.
0: I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in tutta la Cisgiordania, non solo nel villaggio di Kusra. Sempre nella giornata di oggi un colono israeliano è stato filmato mentre sparava in aria e puntava l'arma contro palestinesi e attivisti a Beit Sa'ur, vicino a Betlemme. Nel frattempo il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito, l'IDF, alla polizia. Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di Medio Oriente.
3: Gli avvenimenti di questi ultimi giorni certo stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania, però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, fino a dove ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare, nel rendere, come effetto pratico, nel rendere sul campo impossibile qualsiasi mutamento.
2: Il ministro della difesa Katz ha detto che manderà la polizia israeliana al posto dell'esercito. Qual è la ragione?
3: La polizia è controllata da Ben-Gvir, cioè dal ministro estremista, razzista, super fascista, mentre le forze armate no, cioè sono dipendono dal Ministero della Difesa, ma soprattutto dipendono dallo Stato Maggiore Militare. Abbiamo già visto l'esercito che è stato in questi giorni totalmente incapace di fermare quei pazzi. Beh, la polizia li armerà ancora di più. Mandare la polizia a questo governo dà più certezza.
0: In Croazia è in corso uno dei peggiori incendi della storia del paese. Le fiamme sono divampate sulla costa della Dalmazia, a sud di Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è una vittima. Il rogo è alimentato da forti venti e dalla siccità. Sentiamo Elisabetta Patelli, co-portavoce di Europa Verde, che al momento si trova proprio in Croazia.
4: Qui possiamo parlare di inferno vero e proprio. Diciamo che l'evento più grosso è quello di Omiš, a Nisa, 25 km a sud di Spalato. Si parla di più di 1.000 ettari, con 1.000 persone evacuate. Ti do le ultime notizie: oltre alle case, le auto che sono carbonizzate, abbiamo 42 feriti, di cui 7 gravissimi, e un morto trovato proprio oggi pomeriggio. Quindi siammo proprio in una situazione drammatica. È stato proprio un vero inferno. Peraltro oggi sono scoppiati altri due incendi, una nella penisola di Sabbioncello e un altro nella zona di Zara a Ninsky Stanovi, quindi sono tutti incendi molto molto grossi, ecco, una situazione veramente di emergenza. Qui c'è tutto ovviamente l'establishment, tutto il governo che si è precipitato a Omiš, perché la situazione è molto molto grave. Quindi adesso diciamo che l'incendio è sotto controllo, ma non è ancora domato.
0: In Francia i vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere un incendio nella regione delle Landes, dove oltre 500 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. A livello nazionale il bilancio totale ha superato i 115.000 ettari devastati dai roghi. E in Grecia una muraglia di fiamme lunga 3 chilometri, con fronti alti fino a 30 metri, ha costretto centinaia di turisti a rifugiarsi in mare al largo della Grecia settentrionale. Anche in Inghilterra e in Galles, complici le temperature record, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
5: Spenti le case distrutte dalle fiamme, 18 quelle seriamente danneggiate, le conseguenze peggiori dei roghi a Stourbridge, nelle West Midlands, poco lontano da Birmingham. I primi incendi sono iniziati ieri pomeriggio, da stabilire ancora ufficialmente le cause. Il primo ministro Andy Burnham è sul luogo degli incidenti e ha vietato la vendita dei barbecue monouso fatti di alluminio.
6: Everybody take the greatest of care. In fact, don't light anything.
5: La Gran Bretagna è come una polveriera al momento, ha detto Burnham, invitando tutti a non accendere fuochi. 54 persone hanno ricevuto assistenza medica, 19 sono state ricoverate in ospedale.
7: There was a massive explosion. There was loads of ember coming down.
5: C'era il caos, dice questa ragazza, ho sentito una grande esplosione e poi le fiamme. Quest'anno caldo record anche in Gran Bretagna, in 4 giornate la colonnina di mercurio ha superato i 36 gradi.
0: Un drone è stato abbattuto questa mattina in Lettonia da 2 caccia italiani del contingente NATO. Il drone dovrebbe essere ucraino, anche se non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale. L'ipotesi è verosimile: la scorsa notte i droni ucraini hanno attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo. Il percorso più breve per colpire quel porto passa dai confini orientali di Lettonia ed Estonia. Da Kiev non sono arrivate né conferme né smentite. Negli ultimi giorni Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi sui porti del Mar Nero. Al centro dello scontro le esportazioni di cereali, che sono una fonte importantissima per l'economia ucraina. Kiev ha fatto arrivare ieri una proposta di tregua a Mosca. Il servizio di Michele Migone.
8: La proposta ucraina per una tregua negli attacchi reciproci sugli obiettivi civili nel Mar Nero non ha avuto alcuna risposta da Mosca e non l'avrà. Siamo in una nuova fase della guerra. Negli scorsi mesi Kiev ha colpito con forza e in profondità le raffinerie di petrolio russe, creando seri problemi all'approvvigionamento di carburante, portando per la prima volta gli effetti concreti del conflitto nelle case e nelle casse dei russi. Insieme allo stallo sul terreno in Donbass, questa situazione ha dimostrato le grosse difficoltà in cui si trova Vladimir Putin. La contromossa di Mosca è stata quella di cercare di mettere gli ucraini nella stessa difficile situazione, colpire uno dei pilastri dell'economia di Kiev, le esportazioni di grano. Odessa, da dove passa il 60% del commercio che porta alle casse ucraine circa 3 miliardi e mezzo di dollari al mese, è diventato il bersaglio principale di questa campagna aerea. Sono state numerose le navi che, dopo aver lasciato le banchine del porto, sono state colpite. Non solo, i russi hanno messo nel mirino anche le vie terrestri, quelle che portano i carichi di grano verso il Danubio. Il ponte di Maiaki, sull'autostrada che da Odessa porta verso il confine con la Moldova, da giorni è oggetto dei raid russi. La campagna aerea ha avuto effetto, visto che nell'ultimo mese le esportazioni di grano ucraino sarebbero crollate del 76%. Per lanciare un messaggio ai russi e per convincerli a smettere, Kiev ha bombardato il porto di Novorossiysk, l'hub per l'esportazione del grano russo, dimostrando così che, oltre al petrolio, Mosca è vulnerabile anche su questo altro suo pilastro dell'economia nazionale. La guerra del grano può avere forti ripercussioni sui prezzi internazionali. Lo si è visto prima che i due paesi stringessero un accordo nel luglio del 2020, poi scaduto a causa del ritiro di Mosca nel 2023. Da allora il conflitto era stato combattuto soprattutto nelle trincee, ora è tornato nel Mar Nero.
0: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Questa è l'ultima sparata di Donald Trump durante un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andare nello stretto se non lo vogliamo noi, ha aggiunto il tycoon, ricordando l'impegno dei militari USA verso i blocchi iraniani. Per poi chiudere affermando che non permetteremo mai all'Iran di avere armi nucleari. Ho sparato a Brian Thompson ed è morto. Così Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO di United Healthcare. Sapevo che quello che stava facendo era illegale, ha detto il 28enne. Ora rischia l'ergastolo, il prossimo 18 dicembre arriverà la sentenza. Il Vaticano ha diffuso un'anticipazione del messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante che si celebrerà a settembre. Il pontefice si concentra sulle persone migranti minorenni, dicendo che le istituzioni devono mettere al centro la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È urgente un cambio di prospettiva, scrive Leone XIV, chiedendo di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani. Ogni anno, sottolinea il Papa, milioni di persone e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerra, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie. Tra le situazioni critiche di queste ore c'è quella di Ceuta, dove oltre ai confini blindati per l'allarme su un presunto nuovo tentativo di entrare in massa nell'exclave spagnola, ci sono migliaia di minorenni in condizioni di difficoltà. Jennifer Zuppiroli fa parte di Save the Children e si trova proprio a Ceuta.
9: Ci sono migliaia di bambini che sono ancora in una situazione in strada, non sono dentro il sistema di protezione. Parliamo di bambini, di bambine da soli, senza nessun adulto di referenza, che passano le loro nottate in strada e che non sanno dove mangiare, non sanno dove stare. In questo momento le associazioni dei vicini gli stanno aiutando, però abbiamo bisogno che le autorità pubbliche assumano la responsabilità.
0: Oggi l'ONG Sea Watch ha annunciato di aver salvato 6 persone a nord della Libia, sono state gettate in mare dai trafficanti, ha dichiarato l'organizzazione. Intanto il governo italiano ha approvato un decreto per applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera in Friuli Venezia Giulia. Il regolamento europeo, cui il decreto fa riferimento, parla però di confini esterni dell'Unione, mentre la Slovenia, paese confinante con il Friuli, è uno stato membro. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che ha sede a Trieste.
10: Il regolamento procedure dice che in caso di una persona abbia fatto la domanda o sia stata fermata nell'attraversamento di una frontiera esterna dell'Unione Europea, si applica una procedura accelerata cosiddetta di frontiera, che è la forma più rigida, quella che ha meno garanzie, tempi estremamente rapidi, tempi di ricorso ulteriormente contratti e limitazione della libertà di circolazione del richiedente asilo. E l'amministrazione italiana vorrebbe applicare la procedura accelerata di frontiera alla zona di frontiera del Friuli Venezia Giulia, che non sono affatto frontiera esterna dell'Unione, ma sono solo frontiera interna, per trovare modalità più rigide per esaminare le domande di coloro che provengono dalla rotta balcanica, che invece non possono andare in procedura accelerata di frontiera.
11: È già successo nelle scorse settimane che a delle persone migranti fosse applicata in Friuli questa procedura e ci sono stati anche dei ricorsi?
10: Sì, certo, è già successo. Il Tribunale ha fatto notare che la motivazione adotta dall'amministrazione si riferiva a un decreto ministeriale dell'anno 2019. Non poteva avere nessun valore, quindi i ricorsi sono stati tutti accolti. A seguito di quella, il governo ha fatto un nuovo decreto, aggiornato per l'appunto a pochi giorni fa, nel quale ripropone la medesima tesi.
0: Stamattina invece la ONG SOS Mediterranee ha avvistato i resti di 11 persone in mare in una zona di competenza della Libia. La segnalazione è stata inviata al centro operativo della Guardia Costiera italiana. Altro oro per Nadia Battocletti agli Europei di Atletica di Birmingham. Dopo aver vinto nei 5.000 metri, la mezzofondista trentina ha fatto il bis, conquistando la seconda medaglia d'oro in pochi giorni, stavolta nei 10.000 metri. Jimbo Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto, bronzo invece per Matteo Scioli.

E il giornale di Popolare Network finisce qui. Le notizie tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e un buon Ferragosto da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Trump, lo stretto di Hormuz diventerà territorio statunitense. Il presidente USA annuncia nuove misure economiche dalla prossima settimana. L'Iran non si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza. La replica di Teheran. Raid israeliano nel sud del Libano, 7 morti e 3 feriti, è il numero di vittime più alto dopo l'accordo di giugno tra Israele e Hezbollah. Intanto resta alta l'allerta in Cisgiordania per la violenza dei coloni. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 colpisce la costa orientale, epicentro nell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, ma secondo i servizi di emergenza il numero potrebbe aumentare. Salvini non vuole farsi da parte, nonostante le pressioni crescenti all'interno del partito. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta, ha detto ieri il segretario, un messaggio chiaro ai governatori del nord, la resa dei conti il 20 settembre a Pontida. Buongiorno dalla redazione, le 8 e 31 minuti, il giornale radio. Lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti, a dirlo Donald Trump in un comizio a New York. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che, secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, saranno come mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, ha replicato Teheran, né con una portaerei, né con un ordine, né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza. Trump ha usato il palco di New York anche per parlare di questioni interne agli Stati Uniti, dalla sicurezza al suo sostegno al repubblicano Bruce Blackman. Sentiamo il servizio da New York.
5: Donald Trump entra in scivolata nella corsa a governatore di New York. Il presidente ieri ha dato il suo endorsement al repubblicano Bruce Blackman a capo della contea di Nassau a Long Island e lo ha fatto attaccando frontalmente la governatrice democratica Kathy Hochul, secondo lui troppo soft sul tema criminalità. Sul palco ieri, in mezzo agli agenti della polizia di Long Island, Trump ha rilanciato anche la sua letania contro le città santuario e contro la nuova legge dello Stato di New York firmata proprio da Hochul. Interpol, che vieta nuove collaborazioni tra le polizie di Contea e ICE e ne cancella gli accordi esistenti. Trump ha attaccato anche il sindaco di New York Zohran Mamdani, un tempo quasi amici, e i candidati sostenuti dai democratico-socialisti d'America in congresso. Blakeman è indietro nei sondaggi, ma in timida ripresa rispetto a inizio estate sta costruendo la sua campagna elettorale proprio sui temi di immigrazione e sicurezza. O'Cool da parte sua ha usato la presenza di Trump a New York ieri per rivendicare di aver aumentato i finanziamenti alla polizia per contrastare la vera criminalità e al tempo stesso di aver esercitato in pieno le leggi per ridurre al massimo qualunque forma di cooperazione con ICE. L'endorsement del presidente a Blakeman in ogni caso potrebbe essere un boomerang. Secondo un recente sondaggio Siena New York Times, il 60% degli elettori newyorkesi nello stato ha un'opinione negativa di Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: E intanto Donald Trump continua a insistere per ottenere la tanto desiderata sala da ballo da $400 milioni. Il presidente sostiene da tempo che la Casa Bianca non disponga di un ampio spazio per eventi e che la sua costruzione sia fondamentale addirittura per la sicurezza nazionale. Sentiamo Michele Migone.
3: Sarà la Corte Suprema, come previsto, a decidere se il re Donald potrà avere la sua Versailles. Dopo che settimana scorsa la Corte d'Appello di Washington aveva deciso il blocco dei lavori del nuovo salone delle feste della Casa Bianca, gli avvocati della Presidenza hanno fatto ricorso e adesso attendono il verdetto che dovrebbe essere pronunciato negli ultimi giorni di agosto. La nuova sala da ballo che Trump vuole costruire al posto dell'ala est della residenza, ormai demolita, è diventata il simbolo della sua megalomania, del suo disprezzo per le regole e per il rispetto delle istituzioni americane, ma anche del modo in cui vengono spesi i soldi dei contribuenti. In passato tutti gli interventi strutturali sulla Casa Bianca erano richieste al Presidente avallate al Congresso con delle apposite leggi. In questo caso Trump ha fatto tutto da solo e sostanzialmente senza nessuna trasparenza. Una recente inchiesta del Washington Post ha rivelato che le spese per le ristrutturazioni della Casa Bianca volute da Trump sarebbero lievitate a $900 milioni, 500 in più di quanto annunciato. Buona parte di questa somma sarà pagata dai soldi pubblici, l'altra invece dai finanziamenti che aziende, fondazioni e singoli privati hanno donato a un fondo creato appositamente dall'amministrazione. E siccome non si fa nulla per nulla, tutti questi soggetti hanno avuto qualche cosa in cambio. Secondo Public Citizen, un'associazione per la difesa dei contribuenti, 14 dei 27 donatori avrebbero ottenuto contratti dal governo USA per un ammontare di $50 miliardi. Negli ultimi 6 mesi. Non tutta questa montagna di soldi è frutto di questo scambio, ovviamente, ma è evidente che tutti hanno capito che se vuoi tenerti buono Red Donald devi esaudire i suoi desideri.
4: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano nelle prime ore di questa mattina. A riferirlo sono i media locali e il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. Ci sono anche 3 feriti. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta è rimasta alta. I palestinesi si sono rifiutati di lasciare le loro abitazioni per paura che venissero di nuovo occupati. I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Kusra è l'esempio lampante di queste violenze. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
6: Gli avvenimenti di questi ultimi giorni certo stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso quello, le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania. Però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, fino a ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, quindi il suo governo di estrema destra potrebbe cambiare e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare. In questi ultimi 3-4 anni, anche prima del 7 ottobre, gli israeliani avevano cominciato a aumentare la loro presenza e anche le modalità della loro presenza in Cisgiordania. Il numero di palestinesi morti in questi ultimi 4 anni in Cisgiordania è superiore al numero dei palestinesi uccisi durante la seconda intifada, ma anche prima, da sempre.
4: Un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la costa orientale dell'Indonesia, danneggiando edifici e costringendo gli abitanti a fuggire verso zone più elevate. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20, ma il numero potrebbe aumentare. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato. Sono state registrate diverse scosse di assestamento. Incendi in Europa, migliaia di persone sono state costrette ad evacuare in Germania, Francia, Regno Unito, Croazia e Grecia a causa dei roghi che hanno devastato villaggi e boschi. Siccità e temperature elevate alimentano le fiamme durante la quinta ondata di calore dell'estate. Si calcola che gli incendi abbiano bruciato più di 500.000 ettari di terreno in tutto il continente europeo. In Croazia forti venti hanno alimentato un incendio boschivo che ieri ha raggiunto alcune zone della località turistica di Omiš, a 25 chilometri da Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco, ma non sono ancora state spente. E veniamo alla politica italiana. Per Matteo Salvini è un'estate complicata e potrebbe ancora peggiorare. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre, l'appuntamento di Pontida nella Lega. Nelle ultime settimane la componente nordista della partito spinge sempre di più per una guida condivisa della partito e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario incalzato a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lo ha ripetuto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
7: La risposta è secca. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui, all'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà? Al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop con una scarsissima presenza di militanti scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione e la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
4: I magistrati che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nei prossimi giorni ascolteranno gli autori materiali dell'attentato. Finora Pellegrino Davino, sua moglie Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passariello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le cose sono però cambiate dopo la confessione di La Vitola, che ha ammesso di essere il mandante ma non di aver ordinato di far esplodere l'auto davanti alla casa del giornalista. Quella sarebbe stata una loro iniziativa, ha detto il faccendiere ai magistrati, mentre lui avrebbe ordinato solo di sparare dei colpi di pistola di avvertimento verso l'abitazione di Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Intanto Ranucci, secondo indiscrezioni di stampa, sta preparando la nuova stagione di Report, ma la destra di governo continua a chiederne l'allontanamento. Nei prossimi giorni è attesa la decisione dei vertici della RAI. Intervenire immediatamente per rimuovere le cause del sovraffollamento nelle carceri. Si moltiplicano le iniziative e gli allarmi sulle condizioni in cui si trovano i detenuti nei penitenziari italiani. Ieri i radicali hanno presentato un esposto al DAP Irene Testa del Partito Radicale.
8: Abbiamo deciso col Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa. Se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR affinché si possa anche individuare individuare una responsabilità tipo economico di danno erariale, perché comunque gli italiani pagano per mantenere questo sistema, circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri, e io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona insomma che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che è. E invece purtroppo non è così, anzi quando usciranno quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro.
4: Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul, a 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan. Secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti umanitari. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Ascoltiamo la testimonianza di Sveva Dibuo, operatrice di Emergency a Kabul.
9: La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta, disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella storia della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi, e non avere più appunto donne specializzate in un futuro avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
10: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
9: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
4: Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie sia per il nuoto che per l'atletica italiana agli europei. Ieri Simona Quadrarella ha bissato l'oro degli 800 con il successo nei 1500 stile libero, bronzo per la staffetta 4% stile libero mista, sempre a Parigi. Agli europei invece di Birmingham di atletica, un altro oro per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e bronzo per Matteo Scioli. Valeria Schröder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
11: Popolare Network.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Penso io.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBE. Segnaliamo che, a causa della scarsa connettività, non è possibile trasmettere in diretta da Massello il culto della festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto. Vi informiamo quindi che il culto sarà trasmesso questo pomeriggio alle ore 17 sulle nostre frequenze audio e video.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Cultura, informazione, relax. It's a horror.

0: Sorelle, cari fratelli, in questo splendido vallone
1: da guardare,
0: di Massello,
1: da ascoltare,
0: per
1: canale 87 del digitale terrestre,
0: RBS
1: vicina a te.
2: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBE. Segnaliamo
0: di
2: che a causa della scarsa connettività non è possibile trasmettere in diretta da Massello il culto della festa del 15 agosto delle chiese valdesi.

0: Chiamo anche la rappresentanza della Tavola Valdese che ascolteremo al termine di questo culto. Diamo il benvenuto alla pastora Claudia Tro e al pastore Sergio Bettina.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
0: RBE, partire dall'antico
1: cultura,
0: tempio poco distante da qui per
1: relax.
0: Esprimere simbolicamente

0: regno.
1: WhatsApp
0: perché
1: in diretta
0: 328 87 57 845. Di avere
1: RBE,
0: il dominio e il potere assoluto su ogni cosa. Per gli ultimi che sentono di essere dimenticati, ecco, io faccio nuove tutte le cose.
2: In noi

Signore nostro Dio, che hai creato il mondo e lo hai destinato ad essere una realtà buona, tu hai chiamato i suoi abitanti, tuoi figli.

fare dei nostri cuori la tua dimora. Te lo chiediamo, rialzaci e perdonaci. Incoraggiaci, tu che sai di che cosa abbiamo bisogno. Signore, ascolta le nostre preghiere e cambia le nostre vite perché manifestino la tua grazia.

avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Beato l'uomo a cui la trasgressione è per

0: tutti quanti furono atterrati.
1: Muoversi in Piemonte.
0: E mai più si rialzarono.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra l'interscambio Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ecco, ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 216 in comune di Pareto è attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 8-18 fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Al mio popolo,
1: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il popolo che mi sono formato per
1: Popolare Network.
0: Tu non sei invitato, anzi ti sei stancato di me. Tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il terremoto. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici crollati.
3: Le forze russe hanno lanciato più di 20 attacchi contro 3 distretti nella regione di Dnipro durante la notte, uccidendo un bambino di 3 mesi e ferendo 11 persone. Nell'attacco, riferisce l'amministrazione militare, sono stati usati droni, artiglieria e bombardamenti. In città sono stati danneggiati edifici residenziali e attività commerciali. Intanto, sempre durante la notte, 8 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Mosca. Il governatore ha parlato di appunto 8 droni e a Shatura una donna di 55 anni e un bambino di 9 anni sono rimasti feriti.
2: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano questa mattina, a riferirlo sono i media locali. Il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah, ci sono anche 3 feriti. L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che l'attacco ha colpito un'abitazione alla periferia di Ansar nel distretto di Nabatie, più vicino al confine. Le forze israeliane hanno distrutto diverse case a Bint Jebel e aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti contro le abitazioni lungo la strada Kunine Saf al-Hawa.
3: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la politica estera statunitense nei confronti dell'Iran e della regione in generale è profondamente basata sull'autoinganno e su false narrazioni. Ieri Trump, durante un comizio a New York, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti e ha aggiunto che praticamente è già così perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che saranno mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana.
2: Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal 9° piano di un palazzo a Palermo. È successo questa mattina. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Sono in corso proprio in questi minuti le indagini condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica.
3: L'aeroporto di Catania è ancora chiuso a causa della cenere lavica dell'Etna spinta dal vento sullo scalo siciliano. Non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente in relazione all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche, ha sottolineato ieri sera la SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania. È stato invece riaperto ieri alle 18 lo scalo di Comiso.
2: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica che sono in corso a Birmingham. Doppietta italiana nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato

0: sono le 10 e 34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13.
1: Popolare Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ringraziamo.

0: strumento della digestione di vino.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino.
2: Bene.
1: RBE.
2: Che Dio sta facendo.
1: A te.
2: E non necessariamente nella Chiesa, ma nella società. Percepire qualcosa che sta appena germogliando sembra essere la grande sfida che Isaia lancia agli esiliati a Babilonia e oggi a noi. Alla fine del racconto

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Rebier, vicina a te.
1: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBE. Segnaliamo che, a causa della scarsa connettività, non è possibile trasmettere in diretta da Massello il culto della festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto. Vi informiamo quindi che il culto sarà trasmesso questo pomeriggio alle ore 17 sulle nostre frequenze audio e video.

0: buona domenica.
1: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBE. Segnaliamo che a causa della scarsa connettività non è possibile trasmettere in diretta da Massello il culto della festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto. Vi informiamo quindi che il culto sarà trasmesso questo pomeriggio alle ore 17 sulle nostre frequenze audio e video.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre.

0: non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 863 e parleremo di elefanti, del clima surriscaldato, di una grande naturalista scomparsa, di un libro sugli oceani. La ricetta della settimana e la cura della colonna sonora sono di Gabriele Palloni.

Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato un caldo eccezionale, molto allarmante, e non è finita. Temperature ben al di sopra della media per giorni e giorni, siccità, incendi, colpi di sole, difficoltà di ogni tipo nella vita quotidiana. Per quanto i media e la politica se ne occupino poco, è questa la vera grande novità dell'estate 2026. Un gigantesco allarme sulla velocità dei cambiamenti climatici e sul surriscaldamento del pianeta. Non solo le città, ma le nostre stesse case stanno diventando invivibili. Lo stesso vale per gli animali selvatici, a loro volta vittime degli incendi e dei cambiamenti incipienti degli ecosistemi. Un esempio molto esplicito di questa condizione ci arriva dall'osservazione dei comportamenti delle marmotte, animali molto diffusi nell'arco alpino. L'ondata di calore che ha investito le Alpi ha modificato le loro vite in maniera così netta che le marmotte hanno rinunciato al gioco. È quanto emerge da uno studio condotto nell'area di ricerca in Val Savaranche, in Val d'Aosta, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno studio appena pubblicato sulla rivista Animal Behavior in Open Access. La ricerca, firmata da Caterina Ferrari, ricercatrice del parco, Diego Rastelli, Maria Paniv, Akats von Anderberg, si basa su dati raccolti nell'ambito del progetto di ricerca di lungo periodo sulle marmotte attivo dal 2006. Ebbene, tra giugno 2023 e giugno 2025, i ricercatori hanno osservato 83 marmotte, appartenenti a 14 diversi gruppi familiari. Si è notato che l'attività di gioco raggiunge il massimo quando la temperatura staziona intorno ai 13 gradi, mentre diminuisce rapidamente con l'aumentare della temperatura, fino a diventare quasi nulla se questa sale oltre i 21 gradi centigradi. Questo dato, secondo i ricercatori, assume un significato molto particolare, perché il gioco nelle marmotte alpine non è semplicemente un'attività ricreativa, coinvolge soprattutto i giovani e contribuisce allo sviluppo delle loro competenze motorie e sociali. Perciò una riduzione prolungata di questa attività potrebbe avere conseguenze di lungo periodo, non limitate alle fasi di caldo acuto, arrivando potenzialmente a influenzare lo sviluppo di questi individui, condizionando quindi i comportamenti nella vita adulta, dalla difesa del territorio alla riproduzione. L'allarme dunque è alto per una ricerca che evidenzia un effetto del cambiamento climatico precoce e poco visibile.

Dalle Alpi passiamo al sud del mondo e proviamo a immaginare un giardino immenso, sterminato, un giardino fatto di foreste pluviali, boschi, savane, che abbracciano interi continenti. E poi pensiamo a chi, giorno dopo giorno, senza sosta e da millenni, si prende cura di questo giardino. Non sono gli esseri umani, sono loro, gli elefanti. Lo scorso 12 agosto si è celebrata la giornata mondiale dell'elefante e come ogni anno il WWF ha acceso i riflettori su questi straordinari animali, ricordandoci perché la loro scomparsa sarebbe una catastrofe non solo per la specie, ma per la vita stessa sulla Terra. La loro estinzione, come è noto, è all'ordine del giorno e sarebbe di per sé una perdita immensa e irrimediabile. Ma poi c'è anche la funzione ecologica degli elefanti, che sono veri e propri giardinieri del pianeta. Camminando per decine di chilometri, aprono varchi nella vegetazione fitta, permettendo alla luce di scendere fino al suolo. Con i loro escrementi poi disperdono i semi di centinaia di specie vegetali che altrimenti rischierebbero di estinguersi. Poi creano pozze d'acqua scavando nel terreno arido e offrendo così sollievo a centinaia di altre specie, dai piccoli insetti ai grandi mammiferi. Senza gli elefanti le foreste cambierebbero volto, la biodiversità crollerebbe, l'ecosistema finirebbe per soffocare. Eppure questi magnifici architetti della natura stanno vivendo una delle stagioni più buie della loro storia evolutiva. La situazione più drammatica è in Africa, dove vivono due distinte specie. Da un lato c'è l'elefante di savana, il gigante che tutti conosciamo, classificato in pericolo nella lista rossa dell'IUCN, l'ente che si occupa della salvaguardia degli animali. Dall'altro c'è il suo cugino più piccolo e timido, l'elefante di foresta, che abita il cuore verde dell'Africa centrale e occidentale. Per lui la classificazione è ancora più grave, in pericolo critico, quindi è un passo dal baratro dell'estinzione. I numeri in effetti raccontano una strage silenziosa. Appena un secolo fa, nei territori africani camminavano circa 12 milioni di elefanti. Oggi non ne restano che 415.000. Abbiamo spazzato via oltre il 90% della popolazione. Le ragioni sono ben note. Il bracconaggio per il commercio illegale dell'avorio continua a mietere migliaia di vittime ogni anno e la continua espansione degli insediamenti umani fanno il resto. L'agricoltura industriale, le infrastrutture, le città che crescono frammentano le foreste. Gli elefanti si trovano così recintati in isole di natura sempre più piccole. Vengono interrotte le loro antiche rotte migratorie, quelle vie della memoria che da generazioni le matriarche insegnano ai cuccioli per raggiungere il cibo e l'acqua. È così che in Asia sopravvivono appena 40-50 mila elefanti, distribuiti in 13 paesi e schiacciati da una presenza umana soffocante. Quando i territori degli animali e quelli degli uomini si sovrappongono in modo incontrollato, lo sappiamo, nascono i conflitti. Conflitti che spesso sono pagati dagli elefanti con la vita, in quanto etichettati come problema o come minaccia e quindi soggetti alla eliminazione fisica. Il WWF, che si prende cura di questi animali, perora la via della convivenza. E lo fa con l'esempio. Da 30 anni lavora sul campo, dal Congo all'India, promuovendo approcci come il Safe System, cercando di proteggere le comunità locali e i loro beni senza armi e senza violenza, ma garantendo anche agli elefanti corridoi ecologici sicuri per spostarsi. In India, per esempio, l'uso di collari GPS permette di monitorare i loro movimenti e di prevenire gli incontri con le attività umane. Per il WWF, proteggere gli elefanti significa riconoscere il loro diritto a esistere e a muoversi liberi su questa terra. Significa essere custodi dei custodi. E certo la protezione di questi animali è essenziale, ma sappiamo anche bene che non è sufficiente. All'interno di un sistema vorace e distruttivo, che non si dà limiti in quello che definisce sviluppo, è difficile immaginare un'inversione di tendenza, la possibilità di una convivenza reale. Occorre un cambio di prospettiva e di paradigma, ed è in questa direzione che vale la pena di agire, su tutti i piani, filosofico, culturale, politico, mediatico, esistenziale.

Vogliamo parlarvi di un'importante naturalista, scomparsa da poco, Rosemary Elizabeth Parslow. Non era un'attivista animalista, non aveva indagato i meandri filosofici del post-antropocentrismo, ma la sua vita ci rimanda a un'attitudine che ci pare meritevole di attenzione. Rosemary Elizabeth Parslow, la più grande autorità scientifica e naturalistica delle isole Scilly, è scomparsa lo scorso 23 luglio all'età di 90 anni, proprio poche settimane dopo essere tornata per l'ultima volta nel suo amato arcipelago al largo della Cornovaglia. Per lei tutto ha avuto inizio nel lontano 1958, quando a soli 22 anni mette piede per la prima volta alle Scilly, per conto del Natural History Museum di Londra. Il suo compito era inanellare uccelli marini e raccogliere campioni della vita oceanica. È un colpo di fulmine, l'inizio di una storia d'amore durata tutta la vita, come dirà lei stessa. Da quel momento, per decenni, il suo orologio non è stato regolato dalle lancette ma dalle maree. Tornava sulle isole ogni anno, seguendo le secche più basse di primavera e d'autunno, e documentava tutto. La vita dei pipistrelli, le piante selvatiche, il volo degli uccelli oceanici e la presenza di organismi che popolano le pozze tra le rocce. Fra gli anni 50 e 60 le sue spedizioni avevano un sapore quasi eroico per le difficoltà che era costretta ad affrontare, per le avventure che caratterizzarono la sua esperienza. Perché Rosemary non era solo una scienziata da laboratorio, era una donna mossa da una passione viscerale per ogni singola forma di vita. Per studiare le berte minori e le procellarie trascorreva intere notti all'addiaccio sugli isolotti disabitati dell'arcipelago. E poi c'era la sua ossessione più dolce, l'Ophioglossum lusitanicum, una minuscola felce grande appena quanto un'unghia, che in tutta la Gran Bretagna cresce solo in pochi metri quadrati dell'isola di St. Agnes. E poiché questa piantina spunta d'inverno, Rosemary costringeva tutta la famiglia a passare le vacanze di Natale al freddo, mentre lei perlustrava il terreno in ginocchio sotto la pioggia e il vento di dicembre. Il suo era un entusiasmo inesauribile che contagiava chiunque. Incontrò e conquistò la fiducia di tutti gli agricoltori e gli abitanti delle isole, lasciando due libri fondamentali che oggi sono la Bibbia naturalistica della regione. E fuori dall'ambito accademico, Rosemary aveva un grande cuore per gli animali. Nel corso della sua vita ha curato e accudito decine di creature ferite o orfane, gazze, corvi, cigni, perfino un piccolo cervo. Nella sua vita ha lavorato senza sosta per enti di conservazione e ha guidato riserve naturali mettendo sotto tutela decine di nuove aree. Nel 2023 ha ricevuto la medaglia Christopher Cadbury, il massimo riconoscimento britannico per la conservazione della natura. Insomma, Rosemary Parslow ci lascia la testimonianza di una vita vissuta con il naso all'insù verso il volo degli uccelli e gli occhi bassi a proteggere la felce più piccola del mondo. E quindi ci insegna che ogni specie, dalla più imponente alla più microscopica, merita la nostra meraviglia e il nostro rispetto.

roditori e canidi selvatici. Un cammino condiviso che ha plasmato i corpi, i comportamenti e persino le menti di entrambi. L'archeologo Peter Mitchell, nel suo ultimo lavoro First Dogs, ha ricostruito come le differenti culture umane abbiano camminato al fianco dei cani adattandosi insieme agli ambienti più estremi del pianeta. Nell'Artico, per esempio, non ci sono solo gli animali da lavoro. I cani nordici hanno sviluppato scheletri con specifiche resistenze vertebrali per il traino, condividendo con le popolazioni indigene la stessa identica dieta a base di risorse marine. Sull'altopiano tibetano, umano e cane hanno sviluppato parallelamente adattamenti genetici quasi identici per sopravvivere all'ipossia e alla scarsità di ossigeno ad altitudini elevate. Dalle foreste pluviali sudamericane, dove i cani si sono evoluti in compagni di caccia piccoli e agili, fino alla costa nord-occidentale del Nord America, dove alcune popolazioni allevavano cani dal pelo lanoso per tessere coperte cerimoniali. La diversità canina è il riflesso delle culture, delle geografie e dei valori delle società umane. Una coevoluzione speculare, dicono gli studiosi. Dove andavamo noi, si trasformavano loro. E la trasformazione più profonda non è avvenuta nelle ossa o nel pelo, è avvenuta nel cervello e nella sfera emotiva. Un nuovissimo studio pubblicato sulla rivista Science da un team dell'Università di Vienna mostra per la prima volta cosa accade nella mente di un cane quando ci guarda negli occhi. Sottoponendo alcuni cani a scansioni cerebrali mentre osservavano volti umani, i ricercatori hanno scoperto che la risposta al nostro sorriso attiva in modo specifico il nucleo caudato, l'area del cervello legata al sistema di ricompensa e all'elaborazione cognitiva superiore. Insomma, il nostro sorriso ha perfino un valore emotivo diretto e gratificante. Ma la vera novità riguarda le emozioni negative. Attraverso algoritmi di apprendimento automatico, il team guidato da Laura Quaia e Raul Hernandez Perez ha dimostrato che il cervello del cane non divide il mondo semplicemente in buono e cattivo. Le mappe di attivazione cerebrale dei cani riescono a distinguere nettamente fra un viso umano arrabbiato, uno spaventato e uno triste. Che cosa ci dice tutto questo? Non che i cani provino le nostre stesse identiche emozioni o che vedano il mondo come lo vediamo noi. Ci dicono che, partendo da un albero evolutivo del tutto diverso dal nostro, i cani hanno sviluppato strumenti cognitivi e sociali unici per decodificare il nostro linguaggio invisibile. La mimica facciale, le posture, l'odore, la voce. È un'esperienza che facciamo ogni giorno, confrontandoci con gli animali che abbiamo vicino, e che ora ha una spiegazione scientifica.

Per chiudere, una segnalazione libraria ispirata dalla lettura di una recensione firmata da Francesca Ferri sul quotidiano Domani. Il libro è di Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, pubblicato da Neri Pozza. Quando si parla di crisi ambientale, scrive Ferri, si pensa spesso ai ghiacciai o alle foreste, meno all'oceano, ma è il luogo che mantiene in vita il pianeta dall'inizio dei tempi, dice la biologa Marina Helen Scales. L'acqua del mare copre 7 decimi della superficie terrestre, arriva a molti chilometri di profondità e nella sua immensità assorbe enormi quantità di calore provenienti dal sole, poi distribuite attorno al globo dalle correnti oceaniche. Ma da quando sono iniziate le misurazioni della temperatura, l'oceano non è mai risultato così caldo. Nel suo ultimo libro, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, la biologa marina Helen Scales, continua Ferri, ricorda che gli oceani sono al cuore dei cambiamenti dell'antropocene.

scene e che questa emergenza riguarda tutti. Un libro da leggere perché, dice ancora Francesca Ferri, in equilibrio fra l'eco-ansia e la speranza, Scales celebra la meraviglia delle profondità marine e invita a difendere il futuro blu del pianeta, perché riuscire a salvare il mare vorrà dire riuscire a salvare noi stessi. Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, ne ripozza editore.

0: La ricetta della settimana, a cura di Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, è dedicata agli elefanti. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo agli elefanti africani una ricetta tipica del Kenya, un delizioso stufato di verdure al curry con riso al cocco, il michuzi wa morogo. Gli ingredienti per 4 persone sono 700 g di passata di pomodoro, 400 ml di latte di cocco, 150 g di riso thai, 100 g di ceci cotti, 50 g di piselli, 3 patate, 2 carote, 2 zucchine, una melanzana, una cipolla, 3 spicchi di aglio, un pezzetto di radice di zenzero fresco, un cucchiaio delle seguenti spezie in polvere, curry, zafferano, cannella e paprika, olio di girasole, sale e pepe nero. Pulite e lavate le verdure e tagliatele a quadretti di circa un centimetro. Lessate patate, piselle e carote per 15 minuti in acqua salata, le zucchine per 7 minuti. Conservate il brodo di cottura. Le verdure dovranno risultare cotte ma croccanti. A parte saltate i cubetti di melanzana in poco olio con uno spicchio di aglio schiacciato. Infine scolate i ceci dall'acqua di cottura. Tritate l'aglio e la cipolla e fateli rosolare in una casseruola con 2 cucchiai di olio. Unite il pomodoro e fate ritirare per 10 minuti aggiustando di sale e pepe. Successivamente aggiungete le spezie, lo zenzero grattugiato e lasciate cuocere ancora 5 minuti, quindi unite tutte le verdure ed i ceci. Aggiungete 2 romaioli di brodo di cottura delle verdure e lasciate ritirare il tutto a fuoco lento. Nel frattempo sciacquate il riso in acqua fredda. Mettetelo in una casseruola con poco sale, il latte di cocco e 2 decilitri di acqua. Mettete sul fuoco e cuocete a fuoco lento finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Disponete il riso nei piatti e condite con le verdure stufate.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Luca Daddi, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un gruppo di migranti a 8 chilometri dall'exclave. La frontiera è militarizzata da entrambi i lati e in città ci sono ancora persone che vivono in strada. Il racconto da Ceuta nel giornale radio. In Indonesia sono almeno 38 le vittime del potente terremoto. L'allarme tsunami è stato revocato, numerose le scosse di assestamento, molti gli edifici danneggiati. Dovrebbe riaprire questo pomeriggio l'aeroporto di Catania dopo una settimana di caos. Ai nostri microfoni il direttore dell'osservatorio Etneo avverte: l'attività del vulcano non è esaurita, il problema può ripetersi. Pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Oggi 2 ore, un record del mondo nella maratona, 2 argenti e un bronzo nella mezza maratona. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. A riferirlo sono le fonti di sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia stampa spagnola EFE. I migranti, secondo l'agenzia, erano nascosti in un'area montuosa nei pressi di Findek, una cittadina a 8 chilometri da Ceuta. Dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta sono entrati circa 80.000 persone, i controlli sono stati rafforzati e dal lato marocchino della frontiera, secondo i media locali, sono stati schierati oltre 6.000 agenti. A Ceuta questa mattina abbiamo raggiunto Ali Mohamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
1: L'atmosfera è tensa. La ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
2: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
1: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
0: Nelle prime ore di oggi un terremoto molto violento di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 38, l'epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Questa mattina le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il sisma. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici danneggiati, tra cui 6 uffici governativi, 5 strutture sanitarie ed un istituto scolastico. In Libano un attacco israeliano nella città di Deir el-Zarani, nel sud del paese, ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 9. Il raid è avvenuto poco fa e segue quello di questa notte, sempre nel sud del Libano, che ha causato 7 vittime. È il numero di morti più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Qusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta. Il caso di Qusra è l'ennesimo esempio della violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. Restando in Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico con nuove misure. Intanto la Abu Dhabi National Oil Company, compagnia petrolifera emiratina, ha confermato che una delle navi è stata attaccata ieri mentre transitava nello stretto di Hormuz. Potrebbe riaprire nel pomeriggio l'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore c'è stata una diminuzione dell'attività vulcanica e una minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. L'allerta sullo scalo siciliano è passata da rossa ad arancione. È stata una settimana molto complessa per l'aeroporto di Catania, con decine di voli cancellati, disagi enormi per cittadini, turisti rimasti bloccati nell'aeroporto per giorni. Il rischio è che quanto accaduto però possa ripetersi, come ci spiega Salvatore Gambino, che è il direttore dell'osservatorio Etneo.
3: È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente, che quindi continua, diciamo, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte. Diciamo che questo ovviamente non è una novità. Però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo, chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale l'attività durava meno e poi riprendeva successivamente.
0: La destra di governo continua a chiedere l'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla RAI. Ieri lo ha ribadito ancora una volta Matteo Salvini. E proprio l'attivismo del leader leghista anche su questa vicenda è un ulteriore segnale delle sue difficoltà nella Lega. Nelle ultime settimane la componente nordista del partito spinge per una guida più condivisa e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario, incalzato poi a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte, lo ha detto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
4: La risposta è secca, la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui. All'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico Prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà, al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop, con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione. E la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
0: Da oltre 10 anni ormai, anche nel giorno di Ferragosto, numerosi negozi, soprattutto nei centri commerciali o le grandi catene di distribuzione, restano aperti. Questo significa lavoro imposto per tantissimi lavoratori e lavoratrici, ma non solo. Molto spesso, denunciano i sindacati, i lavoratori vengono pagati a gettone invece di vedersi pagati gli straordinari di un festivo. Ascoltiamo Marco Beretta della Filcams CGL.
5: Sarà come dal 2012 ad oggi, una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende è una battaglia politico e culturale che la Filcams, insieme a Fisasca e Wiltux, continuerà condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati. Secondo me c'è un'aria che sta cambiando. Anche le dichiarazioni del presidente di NCC, delle cooperative, qualche mese fa, che spiccava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, va nella direzione che qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi.
0: A Ferragosto poi, per chi è rimasto in città spesso per motivi economici, la solitudine e il disagio aumentano. Per questo oggi la comunità di Sant'Egidio in diverse città ha organizzato il Ferragosto solidale. A Milano l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 nel quartiere Corvetto, con anziani, giovani, profughi e famiglie per un'anguriata. Ascoltiamo Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio.
6: Un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio, quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso li abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino, Yassin, con un'anziana, Domenica, si scoprono, si conoscono in quel momento, e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza.
0: Ho sparato al signor Thompson a Manhattan ed è morto. Quasi 2 anni dall'omicidio, Luigi Magnone si è dichiarato colpevole. La sentenza nei suoi confronti è attesa per il 18 dicembre. Mangione ha presentato la dichiarazione di colpevolezza in un'udienza convocata dal Tribunale Federale di Manhattan, risolvendo uno dei 2 procedimenti a suo carico per la morte di Thompson. Sentiamo il servizio da New York.
7: Laurea da eroe folk di Luigi Mangione si è dissipata in una manciata di minuti in corte nel mezzo di un'umida mattinata d'agosto a New York. Il 28enne italo-americano si è dichiarato colpevole di aver ucciso Brian Thompson, il dirigente dell'assicurazione sanitaria United Healthcare, assassinato a Manhattan nel dicembre 2024. In una seduta ieri mattina, Mangione ha detto al giudice di aver deciso di organizzare l'attacco dopo anni di forti dolori alla schiena e una serie di disservizi subiti dal sistema sanitario privato statunitense. Ha architettato la sua personale vendetta dopo aver scovato online il meeting di United Healthcare a cui partecipava Thompson. Ha poi ottenuto informazioni sulla posizione del dirigente fingendosi un investitore e nella mattina del 4 dicembre di 2 anni fa, col volto coperto, lo ha ucciso sparandogli alle spalle con una pistola costruita con una stampante 3D. La confessione riguarda solamente il procedimento federale e non la parallela accusa di omicidio nello stato di New York, il cui processo è previsto il prossimo mese, ma i suoi avvocati hanno chiesto che questo secondo caso venga archiviato, sostenendo che un secondo processo violerebbe il principio del doppio giudizio. Il caso aveva diviso l'opinione pubblica americana, con una parte di paese sotto shock per l'uccisione a sangue freddo di Thompson, padre di famiglia che si era costruito una carriera dal nulla, e dall'altra un crescente gruppo di sostenitori, tifosi e ammiratori che aveva visto nel gesto di Mangione una forma di protesta contro le gravi ingiustizie provocate dal sistema sanitario statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il 15 agosto del 2020.

0: e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Alla fine del 2022 è stata ridata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella storia della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
1: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
0: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
2: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica di Birmingham. Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia questa mattina. Sofia Fiorini ha vinto l'oro nella maratona femminile, realizzando il nuovo record del mondo. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia. Altre due medaglie sono arrivate nella mezza maratona di marcia maschile, con Francesco Fortunato che ha conquistato l'argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. Argento anche per Alexandrina Miai, seconda nella mezza maratona femminile. Valeria Schroeder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 15.30.
3: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 15 di agosto la meditazione è curata da Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Fall on Your Knees, cadi in ginocchio, una registrazione del coro Emmanuel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 95 leggiamo il versetto 6. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 17, leggiamo il versetto 16. Si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano.
3: Mi trovo a Sassari e ieri sera ho visto passare la faradda. La discesa dei candelieri in sassarese faradda di licandareri, enorme colonne di legno portate a spalla. Hanno attraversato la città, hanno danzato, hanno oscillato sopra le teste della gente intorno a musica, folla, fatica, festa. I candelieri sono pesanti e forse proprio per questo raccontano bene che cosa sia un vuoto, perché all'origine della faradda c'è un vuoto di ringraziamento. La città porta qualcosa perché ricorda di aver ricevuto qualcosa, e a portare questi enormi candelieri sono i gremi, le antiche corporazioni di arti e mestieri della città. Ciascuno porta il proprio candeliere verso Santa Maria di Betlemme e lo fa dentro la memoria di un vuoto, la gratitudine alla Vergine per la liberazione della città dalla peste. È difficile allora non ascoltare il Vangelo di Luca pensando a ciò che accadde qui a Sassari. Anche il Vangelo racconta di uomini liberati da una malattia che li teneva fuori dalla vita comune. Anche lì, dopo la guarigione, nasce una domanda: che cosa si fa quando si è stati liberati? A Sassari la memoria risponde con un gesto collettivo, si prende sulle spalle il candeliere e si rinnova il voto. Nel Vangelo un samaritano risponde con un gesto personale, torna indietro, cade ai piedi di Gesù e rende grazie.

Grazie. In entrambi i casi però al centro c'è la stessa intuizione. La vita salvata domanda di diventare vita riconoscente. Mentre guardavo questa processione avevo in mente i due versetti per oggi, sia dal Salmo 95 che appunto da Luca, di dove leggiamo dei 10 lebbrosi che incontrano Gesù, che gli chiedono misericordia. E Gesù li manda dai sacerdoti e mentre sono per strada vengono guariti. Uno solo però torna indietro. E Luca racconta che si getta ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Due testi lontanissimi tra loro, ma con lo stesso movimento di un uomo che si inginocchia. Infatti il Salmo parla di venite, adoriamo, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Nel Salmo davanti al Signore che ci ha fatti e nel Vangelo davanti a Gesù che lo ha guarito, si inginocchia. Forse è proprio questo l'atto fondamentale dell'adorazione, la riconoscenza. Riconoscere chi è Dio e riconoscere ciò che Dio ha fatto. C'è però qualcosa di sorprendente nella storia dei 10 lebbrosi. Saremmo tentati di dividere immediatamente i personaggi in buoni e cattivi, 9 ingrati e un uomo riconoscente, ma il racconto è più sottile. Gesù aveva detto a tutti: andate a mostrarvi ai sacerdoti, ed è precisamente ciò che fanno. Però prevedeva che chi fosse stato purificato dalla lebbra si presentasse al sacerdote. Era necessario perché quella persona potesse essere riconosciuta come guarita e reintegrata nella comunità. Dunque, quei 9 uomini stanno facendo una cosa giusta, anzi stanno facendo esattamente ciò che Gesù ha comandato loro. E Luca aggiunge un particolare decisivo: mentre andavano furono purificati. I 9 dunque obbediscono, ma uno riconosce. A un certo punto guarda il proprio corpo, si accorge di ciò che è accaduto e comprende che non può semplicemente continuare la strada, deve tornare indietro. Questa espressione mi colpisce, tornare indietro, perché noi immaginiamo spesso la fede come un andare avanti, bisogna fare, bisogna obbedire, bisogna arrivare, bisogna compiere quello che ci è stato affidato. Invece quest'uomo proprio nel momento in cui sta facendo ciò che deve fare si ferma, si volta, torna indietro. Prima ancora che qualcuno certifichi la sua guarigione vuole ritrovare colui dal quale quella guarigione è venuta. La guarigione introduce un'interruzione nella vita. Ci impedisce per un momento di continuare semplicemente a fare quello che dobbiamo fare, ci fa voltare, ci domanda da dove viene ciò che hai ricevuto. Ed ecco il particolare più provocatorio del racconto: quell'uomo era un samaritano. Gesù stesso lo chiama straniero, non è un dettaglio folcloristico. Samaritani e giudei condividevano molto e proprio per questo erano divisi profondamente. Il samaritano rappresenta agli occhi di chi ascolta Gesù quello che potremmo chiamare l'eterodosso, quello che crede quasi le cose giuste ma non nel modo giusto, quello che appartiene a una tradizione vicina eppure considerata sbagliata, e proprio lui diventa maestro. Il samaritano insegna qualcosa a Israele. Non perché la Torah sia sbagliata, non perché sia sbagliato presentarsi ai sacerdoti, non perché l'obbedienza sia inutile, la provocazione è molto più profonda. Si può fare tutto ciò che Dio domanda e non riconoscere Dio quando ci viene incontro. Si può conoscere il comandamento e dimenticare il dono. Si può essere sulla strada giusta e dimenticare come si torna indietro. Si può persino essere così occupati dalle cose di Dio da passare oltre Dio stesso. E questo non è più soltanto una parola rivolta a Israele, è una parola rivolta alla Chiesa. È una parola rivolta a me. Per questo, guardando i candelieri attraverso Sassari, pensavo che ogni gesto religioso porta dentro di sé una domanda. Una processione può essere tradizione, può essere identità, può essere folklore, può essere memoria familiare, può essere perfino un magnifico spettacolo, ma quando diventa adorazione, il Salmo risponde: inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Non dice semplicemente inginocchiamoci, dice davanti a chi ci inginocchiamo e perché. Il gesto religioso diventa adorazione quando dentro quel gesto avviene un riconoscimento. Io non sono l'origine di me stesso, qualcuno mi ha fatto. La mia vita non è una proprietà conquistata, è una vita ricevuta. Ed ecco allora il samaritano si getta con il volto a terra ai piedi di Gesù. Anche lui riconosce: non soltanto sono guarito, ma qualcuno mi ha guarito. Non soltanto il dono e il donatore, non soltanto la vita, colui dal quale la vita viene. E forse proprio qui i due gesti che ho davanti agli occhi si illuminano reciprocamente. I gremi prendono sulle spalle il peso dei candelieri attraverso una città per ricordare una liberazione ricevuta. Maritano invece non prende nulla sulle spalle,
fa quasi il movimento opposto, si abbassa, cade con il volto a terra, eppure entrambi i gesti pongono la medesima domanda alla fede: che cosa facciamo della vita che abbiamo ricevuto? Forse è questo che vorrei portare con me dopo aver visto la Faradda. Grandi candelieri pesanti li si porta sulle spalle. Il Vangelo racconta qualcosa di molto più leggero e forse molto più difficile. Un uomo che torna indietro non porta nulla, non ha nulla da offrire, non compie un sacrificio, ha soltanto una parola: grazie. Ed è proprio quell'uomo che Gesù congeda dicendogli: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati guariti, a lui Gesù parla di salvezza, perché forse la salvezza comincia proprio quando la vita ricevuta diventa vita riconosciuta. Il Salmo dice: Dio ti ha fatto, il Vangelo dice: Cristo ti ha alzato, e la fede risponde con un movimento semplicissimo: si ferma, si volta, torna indietro, si inginocchia per dire grazie. Perché la fede non è soltanto andare dove Dio ci manda, è anche sapere quando tornare indietro per dire grazie. Amen.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: 15:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. In questi minuti, nel primo pomeriggio, la polizia marocchina ha allontanato centinaia di migranti che si erano radunati a Fnidek, città costiera 8 km da Ceuta, per tentare l'attraversamento verso l'exclave spagnola. Secondo l'agenzia di stampa Madrid Efe, sono stati usati anche dei gas lacrimogeni. Le immagini mostrano i migranti mentre cercano di avanzare, sorvegliati da decine di agenti di polizia della Gendarmeria Reale marocchina, oltre che da droni, mentre dal lato spagnolo della frontiera sono schierati veicoli militari. I controlli sono stati rafforzati dunque sia in Spagna sia in Marocco dopo l'ondata del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta erano entrate a nuoto circa 70.000 persone. Da giorni si parla di un possibile nuovo ingresso di massa per la giornata di oggi.
1: Il Libano è salito a 11 il numero dei morti nei due raid israeliani che hanno colpito il sud del paese nelle ultime ore. È il bilancio più alto dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso giugno. Attaccati i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zaharani. L'esercito israeliano ha per ora confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La milizia filo-iraniana ha minacciato una risposta adeguata a questi raid, mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che rappresentano un messaggio chiaro sui negoziati in corso tra i due paesi. Ha detto che sono violazioni dell'accordo quadro e del diritto internazionale.
0: C'è stata una nuova forte scossa di terremoto in Indonesia. Ad essere colpita questa volta è stata l'isola di Sumatra, il sisma di magnitudo 6.9. La scossa di questa mattina era di magnitudo 7.7 e ha causato almeno 38 vittime e danneggiato numerosi edifici. Le autorità avevano anche emesso un'allerta tsunami, che però è stata revocata qualche ora dopo.
1: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria nel campus della Virginia State University. Secondo la CBS sono almeno 5 feriti. È successo intorno alle 1:30 del mattino ora locale, dunque alle 7:30 italiane. Ma i media statunitensi hanno riportato la notizia solo poco fa. Ad aprire il fuoco sarebbero state diverse persone, con il campus che è stato quindi messo in lockdown. Non ci sono dettagli sull'arresto di persone coinvolte, né sulla loro identità o su quella dei feriti, che però non sarebbero in pericolo di vita.
0: È stato riaperto l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta e così la quantità di cenere in aria non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Così quello che ancora non si può dire, però, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, se si tratti di una tregua o di un progressivo ritorno alla normalità. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, anche visto il periodo, ha causato forti disagi al turismo. A lingua glossa, comune etneo, c'è stato un terremoto nel primo pomeriggio, magnitudo 3.9, non ci sono stati feriti, ma il sisma è stato avvertito nettamente dalla popolazione, secondo l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, è collegato con l'attività del vulcano.
1: Ancora una giornata di medaglie per la squadra italiana agli europei di atletica a Birmingham. Doppio oro oggi nella maratona di marcia. Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo e Massimo Stano in quella maschile. Buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Miai ha vinto l'argento nella mezza femminile.
0: Tempo ancora stabile, oggi e domani con caldo intenso in tutte le regioni. Da lunedì le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo di una perturbazione che apre una fase più instabile. Per inizio della settimana prossima sono previste piogge in molte regioni, un abbassamento delle temperature. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Un buon pomeriggio.
2: Popolare Network.
3: E ora, pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione,

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiempiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.

0: Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Smoking.
1: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Benvenuti e benvenute care amiche, cari amici, care sorelle, cari fratelli in questo splendido vallone di Massello che vi accoglie per questo 15 agosto. Qualche ritardo è stato dovuto a questioni di carattere organizzativo e vi chiediamo scusa. In questo giorno siamo venuti da varie località per vivere insieme questo evento del 15 agosto. Ancora una volta benvenute e benvenuti fratelli e sorelle. Benvenuti a tutti coloro che si conoscono, a coloro che si vedono invece per la prima volta. Il testo è stato tradotto anche in francese e in tedesco, quindi per gli amici qui sotto. Salutiamo i membri delle nostre chiese delle valli e di altre chiese del nostro paese, chi anche ci seguirà e potrà ascoltare questo culto attraverso i canali di Radio Bequit, che ringraziamo, che è qui. Salutiamo i trombettieri che accompagneranno gli inni di questo culto, saranno loro a darci la nota. Salutiamo il coro gospel di Via Passaracqua Torino e salutiamo, non so dove sono finiti, gli amministratori di questo comune che con la loro collaborazione hanno reso possibile questo evento, aiutandoci generosamente nell'organizzazione, e gli amici della Proloco che ancora una volta hanno dato la loro piena collaborazione. Io vorrei chiedere di fare un applauso per dire il nostro grazie. Ecco Enrico. Vi ringrazieremo ancora. La nostra giornata è il secondo grande evento che si svolge in questo prato. A giugno alcune migliaia di persone erano qui per inaugurare le mini Olimpiadi della Valle. Le nostre sono piccole realtà di montagna dove queste comunità incontrano il civile e il religioso e non si sottraggono ogni volta che vengono chiamate a collaborare. Questa credo giornata è anche una prova tangibile. Salutiamo la commissione distrettuale che ha proposto che oggi l'incontro del 15 agosto si svolgesse alle porte qui di questo magnifico vallone di Massello. Salutiamo anche la rappresentanza della Tavola Valdese che ascolteremo al termine di questo culto. Diamo il benvenuto alla pastora Claudia Tron e al pastore Sergio Bertinat che spezzeranno con noi oggi la parola. Abbiamo voluto prima partire dall'antico tempio, poco distante da qui, per esprimere simbolicamente il legame con la comunità locale che oggi vi accoglie e vi saluta. Questo culto prende l'avvio da alcune parole che ci ricordano che siamo parte di questa realtà nella quale viviamo e operiamo. Nelle varie situazioni della nostra società ci poniamo altresì all'ascolto della promessa che la parola di Dio ci rinnova dicendoci: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza davanti ad un mondo, ahimè, segnato da conflitti, da incomprensioni, da dolori. In questa giornata ci sia dato di vivere e sperimentare veramente, profondamente, la novità alla quale il Signore ci chiama. Iniziamo con una strofa solo suonata dai trombettieri, che è un vecchio inno unionista, l'inno 209.

0: tra gli immigrati, tra gli orgogliosi, tra i perseguitati, tra i privilegiati. Ecco, io faccio nuove tutte le cose.
1: All'interno delle case, nelle piazze dove la gente si ritrova, nelle feste di matrimonio, nelle aule di tribunale, ecco, io faccio nuove tutte le cose.
0: Attraverso una chiara coscienza nell'affrontare i problemi, attraverso un amore passionale. Ecco, io faccio nuove tutte le cose.
1: Perché venga il tuo regno, perché il mondo creda, per coloro che sono convinti di avere il dominio e il potere assoluto su ogni cosa, per gli ultimi che sentono di essere dimenticati, ecco, io faccio nuove tutte le cose.
2: In noi e senza noi, prima di noi e dopo di noi, qui e in ogni luogo, oggi e sempre, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Vogliamo invocare la presenza del Signore con le parole dell'inno 155, chi può si alzi.

0: caso.
1: Sì. Signore, noi veniamo a te perché crediamo che nella tua grazia fai nuovi anche noi. Per questo ti confessiamo con fiducia e riconoscenza il nostro peccato.

Allora riprendiamo dal silenzio con cui mi ero fermato.

0: Signore nostro Dio, che hai creato il mondo e lo hai destinato ad essere una realtà buona, tu hai chiamato i suoi abitanti, tuoi figli e figlie. E quando il mondo era dominato da oscure potenze, hai mandato tuo figlio per far emergere che cosa vi è di migliore in noi. Per questo, facendo nostra la parola della Scrittura, osiamo dirti:
1: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate.
0: Spirito del Signore, hai promesso di ascoltarci, perché sei capace di cambiarci. Sei disposto a fare dei nostri cuori la tua dimora. Te lo chiediamo, rialzaci e perdonaci. Incoraggiaci, tu che sai di che cosa abbiamo bisogno. Signore, ascolta le nostre preghiere e cambia le nostre vite perché manifestino la tua grazia.
2: In questa convinzione proclamiamo ancora con le nostre labbra e i nostri cuori.
1: Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nell'avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto.
2: Possa essere questa parola che abbiamo ascoltato all'inizio di questo salmo essere la parola che ci rimette simbolicamente in piedi nelle nostre vite, nelle nostre contraddizioni e anche nelle nostre speranze.

0: Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio.
1: La lettura sulla quale si concentrerà la meditazione di questa giornata è tratta dal secondo Isaia, il profeta del ritorno dall'esilio di Babilonia, Isaia 43, i versetti da 16 a 26. Così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e cavalli, un esercito di prodi guerrieri. Tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono. Furono estinti, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dar da bere al mio popolo, al mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, Israele. Tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte, né ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non hai comperato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Ma io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Risveglia la mia memoria, discutiamo insieme, parla tu stesso per essere giustificato. Signore, ci dia il suo spirito, apra le nostre menti e i nostri cuori per l'ascolto della sua parola. Amen.
0: Per questa parola tra noi, per questa parola dentro di noi, rendiamo gloria a Dio e lo facciamo con le tre strofe dell'inno 25, come soffio leggero. Non l'avete segnato?
2: È l'inno 25, sì, che è tutt'altro. Amo l'Eterno, ma si può fare la melodia. Sì.
0: No.
2: Written melody. And on his book. Ok? La melodia.
3: Sì, sì, esatto.
2: In tre.
3: Dopo due?
2: Un po' sei.

0: Prego. Benvenuti a voi.
1: Ringraziamo a Dio e a voi per questa preziosa opportunità. La parola di Dio parla di un popolo in esilio, è invitato a riconoscersi in quel Dio che ha agito nel passato. È un invito a tenere viva nella memoria la liberazione degli ebrei dall'Egitto, una strada nel mare, la distruzione dei potenti. Un popolo in esilio ha bisogno di rinnovare la propria speranza e la propria fede. Un popolo invitato a tornare a quel Dio che ha agito con potenza e che tiene nelle sue mani il presente e il futuro. Tuttavia, all'improvviso e sorprendentemente, il profeta introduce un'aperta contraddizione. Non ricordate più le cose passate, non pensate alle cose antiche.
2: Perché non ricordate il passato? Non è forse bene avere memoria? Non lo è quando un nostalgico ritorno alle tradizioni ci lega al passato e impedisce di essere attenti al presente, limitando la capacità di impernarsi nelle nuove opportunità. In effetti, quelle nuove opportunità stavano emergendo. Dovevano essere attenti per vederle. Non ricordate più le cose passate, perché io sto per fare qualcosa di nuovo. Già sta germogliando. Non ve ne accorgete? Questo richiamo diventa un invito a risvegliarsi all'attualità. È una sfida a vedere come il progetto di Dio si stia manifestando persino negli avvenimenti politici profani. L'arrivo di Ciro stava segnando la fine del dominio babilonese e quindi stava giungendo un tempo nuovo per Israele. Il tempo di intraprendere il ritorno alla propria terra e tornare alla promessa di essere un popolo strumento della rivelazione di Dio.
1: Vedere il nuovo che Dio sta facendo, e non necessariamente nella Chiesa, ma nella società, percepire qualcosa che sta appena germogliando sembra essere la grande sfida che Isaia lancia agli esiliati a Babilonia e oggi a noi. Alla fine del racconto, la promessa come utopia: aprirò una strada nel deserto e fiume nella steppa per dare da bere al mio popolo. Quel Dio che agisce nella storia ascoltando e vedendo il grido degli schiavi, delle vittime, è un Dio che vuole la salute di tutto il creato e l'armonia di tutte le sue parti. Ed è lì per generarla.
2: È da quella promessa che dobbiamo prendere posizione per vedere il nuovo che Dio sta facendo. e discernere il nostro ruolo e il nostro posto. Il regno di Dio c'è e già immesso e noi continua a essere l'utopia che ci fa camminare.

0: Viviamo tempi di globalizzazione in quasi tutti gli ambiti della vita. Viviamo tempi di postmodernità che comprendono nuovi modi di pensare, una nuova scala di valori derivante dall'uso del social network. Viviamo un vertiginoso cambiamento scientifico e tecnologico. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con innumerevoli possibilità e profonda trasformazioni della vita, ma anche con la minaccia di un tecnofeudalismo capace di manipolare ogni cosa. Siamo di fronte a una rottura del ordine mondiale che implica l'affermazione di potere più che la creazione di spazi di accordo. Siamo in un'epoca di depredazione della natura e di accumulazioni di beni e capitali nelle mani di pochi. Siamo davanti a una nuova corsa agli armamenti e con essa a un tempo di guerra per ora limitato, ma con conseguenze globali. Viviamo un tempo di scarsa pace, di crescita della disuguaglianza e della ingiustizia, e con esse di migrazione su scala globale, parallela a un neorazzismo sempre più radicato.
1: Queste sono alcune espressioni che cercano di definire del loro sviluppo qualcosa che sta emergendo e che porta un tempo nuovo per il mondo e anche per il cristianesimo. Anche la Chiesa sono chiamate a interagire e riflettere in un modo di pensare fondato sulle opposizioni, in un'esasperazione dell'individualismo e del fondamentalismo che relativizza le possibilità di accordo, il valore della dimensione comunitaria e la celebrazione della diversità. Questi cambiamenti che hanno posto in una situazione di incertezza generalizzata e di affanno che ci porta a rimpiangere i tempi passati. Ma il profeta ci invita a vedere che è Dio stesso ad agire nei cambiamenti.
0: Per influenzare il presente è necessario guardare il mondo dal futuro di Dio. In tutta la storia del mondo c'è un'unica ora importante, che è quella presente, dice Bonhoeffer. Chi fugge dal presente fugge dall'ora di Dio. Certamente non abbiamo chiesto di essere qui, ma ci siamo. Quando a alcuni profeti fu chiesto di assumere determinate missioni, dissero: non scegliere me, non sono digno, non sono preparato, sono troppo giovane, non so parlare. Dio rispose: lo farai comunque e abbi fiducia, io sarò con te.
1: Anche questa festa del 15 agosto è stata e continua a essere un invito ad assumere la grande sfida di recuperare la dimensione comunitaria come ha

sì di tutta la vita. Dobbiamo evitare che si riduca a ripetere una tradizione. Dio ci dona l'opportunità di essere parte di questo tempo che stiamo vivendo. Un tempo non privo di contraddizione, ma un tempo per scoprire, celebrare, partecipare e condividere il nuovo che Dio sta creando.

siamo in tempo, ecco, non... godiamoci anche questi momenti, ecco, non capita sempre di ritrovarci così tanti insieme. Vi invito ora a cantare con indicazioni che sono state riportate. L'inno 54, Paolo Ricca, tra le altre cose, ci ha anche insegnato che il culto è un happening, e appunto in quanto happening, in quanto momento, non è soltanto, come si è voluto in qualche modo dimostrare attraverso questa liturgia, un monologo di un pastore. Allora vi inviterei a cantarlo in questo modo. Iniziano le donne, la prima strofa, la seconda gli uomini e infine tutti insieme.

0: Gli annunci sono rimasti nel computer. Allora, magari inviterei chi è stato incaricato di raccogliere le offerte di avviarsi, e in modo tale che mentre condividiamo questo momento degli annunci possiamo raccogliere le offerte che, come tradizione, sono devolute alla chiesa, alle chiese del Rio della Plata, così come da tempo accade. Allora, sorelle e fratelli, stamattina, per chi era presente, ha visto che siamo partiti dal Tempio e abbiamo portato questi cartelli che sono stati appoggiati qui sotto. Ecco, non sono dei nomi buttati lì a caso, come potevano, ne è caduto uno, ecco, due, come si potrebbe pensare, no, in questi nomi c'è qualche cosa della nostra storia. Noi siamo, anche come valdesi, non solo di queste valli, ma come evangelici, persone che hanno prima degli altri emigrato nel mondo, e qui ci sono, come l'elenco è stato fornito dagli uffici del patrimonio della tavola, quindi la responsabilità in qualche modo è sua, ci sono le principali nazioni dove siamo andati, dove siamo stati come altri oggi, delle persone che cercavano fortuna e lavoro. Allora, durante poi le pause, se volete, potete, lascerò dei pennarelli, scrivere nelle pieghe di queste nazioni un nome di un antenato, di un avo, un nome di famiglia che magari ricordate, che sono partiti anche da queste terre povere e senza grandi prospettive per andare in queste nazioni. Era un piccolo gesto, tema poi verrà anche ripreso nel pomeriggio, il tema delle migrazioni, appunto, ma essendo stati noi prima ancora di altri degli emigrati in giro per il mondo, sembrava giusto sottolineare questo aspetto, insomma, della nostra erranza. Allora, adesso vado all'essenziale degli annunci. Vorrei cominciare ricordando che è un'attività importante di questa Chiesa, perché raccoglie dei fondi che servono anche lì a dei progetti nel Sudan del mondo, una realtà di cui si parla poco anche nelle informazioni e così via. Il bazar che troverete là è una forma di sostegno, al bazar della lana, a questa attività di cui c'è molto impegno, molta dedizione, e quindi vi invito a dare il vostro contributo e la vostra partecipazione. All'ingresso, se non l'avete ancora fatto, ci sono i buoni pranzo. Chi pranzerà in questo grande locale può saldare il dovuto. E nel pomeriggio ci ritroveremo qui alle 14:30 per il pomeriggio, sperando che il tempo tenga, appunto su questo tema che ho già evidenziato, il tema dell'emigrazione, delle immigrazioni, racconti di viaggi, la dimensione internazionale senza la quale saremmo più poveri, il coro da una parte, ma anche i fratelli, gli Ottoni, insomma, che vengono dalla Germania, e molti di voi forse, fanno sì che non siamo una realtà, un ghetto, ma siamo un'espressione ampia della realtà ecumenica. E poi a cominciare appunto da un intervento di Claudio Tron su Massello, e i due predicatori già che abbiamo ascoltato ci parleranno ancora del Rio della Plata, poi del fratello Yagub Kibeidai del Sudan, e Lucilla Tron riprenderà le cose che ho già detto sul bazar, e ancora i canti del coro, che ringraziamo già per il loro intervento di questa mattina, e potremmo ancora ascoltare anche i trombettieri. Devo dire ancora, perché una cosa importante l'ho già detto nelle parole introduttive, ma vorrei veramente esprimere, pur voltando le spalle, agli amici che hanno faticato e lavorato. Ecco, io stamattina alle 8 ero qui, già c'era un cantiere in corso ed è durato da parecchi giorni. Vorrei dire un grazie veramente, insomma, sentito a tutti voi che avete permesso che questo nostro incontro fosse possibile. Ecco, questo è qualcosa di molto importante, come ho già sottolineato: non vi tirate mai indietro. Io sono venuto la prima volta non a Massello, ma a un 17 febbraio, prima di diventare pastore di queste comunità, e anche lì c'era un clima molto, molto fraterno, molto, ecco, grazie Enrico, non solo te ma anche la tua famiglia, insomma, credo che sia anche giusto sottolinearlo. Ieri siete passati tutti a caricare delle sedie, non vi tirate mai indietro, quindi se non vedo i ragazzi, ma grazie di cuore, ecco, facciamo ancora loro un applauso, veramente. Dicevo che ero venuto qui il 17 febbraio di 2 anni fa e c'era questo clima molto bello, dove non c'erano differenze confessionali, di etichette, di cordata, ma c'era veramente una comunità civile, religiosa nel suo insieme, nelle sue differenze. Questo è anche grazie al vostro impegno, al vostro merito, anche come quella possibilità che mi avete dato in una situazione assolutamente laica come erano le mini olimpiadi, di dire due parole. Quindi grazie a te Enrico e all'amministrazione, e grazie anche alla Proloco, che sta faticando nelle cucine con molta disponibilità. Ecco, credo che vi trasmetto, insomma, credo a nome intanto degli organizzatori, che siamo anche noi come Chiesa Valdese, ma di tutti voi il nostro ringraziamento. Volevo dire che noi abbiamo fatto la colletta, come è stato indicato, per le chiese del Rio della Plata. Non abbiamo fatto invece, come diversi mi hanno anche chiesto, mi hanno telefonato, la tradizionale la tradizionale lotteria. Però se qualcuno vuole liberamente fare un'offerta, ci saranno dei sacchetti che metteremo qui, insomma, oppure all'ingresso da Edda possono farlo, perché care sorelle, cari fratelli, queste cose hanno dei costi. La stessa organizzazione di questo evento ha oggi delle necessità normative che hanno dei costi, che sono stati sostenuti, quindi anche su questo, se qualcuno vuole essere generoso, è molto benvenuto. Spero di non essere stato troppo lungo e troppo noioso, e quindi, ecco, dimenticavo che in questo spazio dove mangeremo c'è una notevole collezione di giochi antichi dell'altro ieri, ecco, che piacciono molto ai bambini. Allora, adesso sono stati portati dietro il capannone, dove i bambini potranno guardarli e giocare, eccetera. Tra le cose che dovevo anche dire, che abbiamo anche sempre in questo quadro del Bazar della Lana, c'è anche un banchetto di libri usati. Se non c'è altro, possiamo avviarci alla conclusione del nostro culto, per avere anche poi ancora un momento di condivisione, di fraternità e di conoscenza, e ci troveremo per il pranzo alle 12:30 per chi ha prenotato, altrimenti per gli altri che fanno il picnic qui alle 14:30.
1: Signore Dio misericordioso, Padre di Gesù Cristo, malgrado il mondo dipenda dalla tua grazia, coloro che lo governano si interessano prevalentemente alle realtà che passano e presto non sono più.
2: Per questo ti preghiamo, per coloro che sono capaci di sottrarsi all'incanto funesto del potere e dei quali apprezziamo le decisioni. Ti preghiamo perché sappiano sempre mantenere desto il coraggio e l'integrità e abbiano la forza di non cedere alla tentazione di abusare della fiducia che diamo loro.
3: Ti preghiamo per coloro che nel mondo governano la finanza e gli affari, affinché dalla loro posizione non impongano agli ultimi della terra ulteriori fardelli. Ti preghiamo affinché il benessere e lo sviluppo abbia come fine l'equità sociale del maggior numero di donne e uomini.
0: Ora canteremo la prima strofa dell'inno 80, poi ci saranno alcune preghiere, riprenderemo con la seconda e la terza strofa.

0: Preghiamo per coloro che sono impegnati nelle professioni sociali, perché siano attenti alle persone che sono loro affidate. Preghiamo per coloro che devono prendere decisioni concernenti la salute e la formazione delle giovani generazioni.
1: Ti preghiamo per la pace nel mondo. Preghiamo per i migranti che giungono nel nostro continente. Da a noi, che prima di loro siamo stati spesso esuli in altri paesi del mondo, da a noi la lucidità di essere accoglienti e rispettosi. E fa che gli uomini e le donne che vengono fra noi possano prendere pienamente parte alla costruzione economica, sociale e culturale dei paesi che li ospitano, con pieni diritti e doveri.
2: Ti preghiamo per le nostre realtà comunitarie, sia qui che nel Rio della Plata, in particolare per tutte e tutti coloro che hanno incarichi nei diversi ministeri e responsabilità. Che ogni servizio venga svolto con dedizione, gioia e umiltà. E ti chiediamo anche di suscitare nuove vocazioni al servizio della tua parola tra i nostri giovani e in tutte e tutti coloro che tu vorrai chiamare. Amen.

0: Vogliamo pregare con le parole che Gesù ci ha insegnato, lo facciamo ognuno nella sua lingua materna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E qui ora l'assemblea avrà la responsabilità anche di dire, oltre il canto, naturalmente una parola là dove c'è scritto tutti toccherà a voi. Laddove ci troviamo, fino a quando avrai bisogno di noi.
1: Guidaci tu, Signore.
0: Dacci la necessaria saggezza prima di parlare e la comprensione nell'ascoltare, la sensibilità nei confronti di quelli che incontriamo qui oggi e domani altrove.
1: Guidaci, Signore.
0: In questa giornata di gioia e di comunione invochiamo la tua benedizione. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Dario, fate voi l'amen.
2: Okay.
0: Fanno loro l'amen. Poi loro.

A voi poi ci saranno i saluti istituzionali della CED e della tavola.

e sulle note dei trombettieri della Valpellice e del Baden noi chiudiamo questo momento di culto che abbiamo proposto da Massello in occasione della festa delle chiese valdesi del primo distretto in questo sabato 15 agosto 2026. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti a Iselle in entrambe le direzioni. Ancora per un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria si viaggia rilento in prossimità di Ronchi in entrambi i sensi di marcia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 15 di agosto la meditazione è curata da Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Fall on Your Knees, cadi in ginocchio, una registrazione del coro Emmanuel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 95 leggiamo il versetto 6. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 17, leggiamo il versetto 16. Si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano.
3: Mi trovo a Sassari e ieri sera ho visto passare la faradda. La discesa dei candelieri in sassarese faradda di licandareri, enorme colonne di legno portate a spalla. Hanno attraversato la città, hanno danzato, hanno oscillato sopra le teste della gente intorno a musica, folla, fatica, festa. I candelieri sono pesanti e forse proprio per questo raccontano bene che cosa sia un vuoto, perché all'origine della faradda c'è un vuoto di ringraziamento. La città porta qualcosa perché ricorda di aver ricevuto qualcosa, e a portare questi enormi candelieri sono i gremi, le antiche corporazioni di arti e mestieri della città. Ciascuno porta il proprio candeliere verso Santa Maria di Betlemme e lo fa dentro la memoria di un vuoto, la gratitudine alla Vergine per la liberazione della città dalla peste. È difficile allora non ascoltare il Vangelo di Luca pensando a ciò che accadde qui a Sassari. Anche il Vangelo racconta di uomini liberati da una malattia che li teneva fuori dalla vita comune. Anche lì, dopo la guarigione, nasce una domanda: che cosa si fa quando si è stati liberati? A Sassari la memoria risponde con un gesto collettivo, si prende sulle spalle il candeliere e si rinnova il voto. Nel Vangelo un samaritano risponde con un gesto personale, torna indietro, cade ai piedi di Gesù e rende grazie. In entrambi i casi però al centro c'è la stessa intuizione. La vita salvata domanda di diventare vita riconoscente. Mentre guardavo questa processione avevo in mente i due versetti per oggi, sia dal Salmo 95 che appunto da Luca, di dove leggiamo dei 10 lebbrosi che incontrano Gesù, che gli chiedono misericordia. E Gesù li manda dai sacerdoti e mentre sono per strada vengono guariti. Uno solo però torna indietro. E Luca racconta che si getta ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Due testi lontanissimi tra loro, ma con lo stesso movimento di un uomo che si inginocchia. Infatti il Salmo parla di venite, adoriamo, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Nel Salmo davanti al Signore che ci ha fatti e nel Vangelo davanti a Gesù che lo ha guarito, si inginocchia. Forse è proprio questo l'atto fondamentale dell'adorazione, la riconoscenza. Riconoscere chi è Dio e riconoscere ciò che Dio ha fatto. C'è però qualcosa di sorprendente nella storia dei 10 lebbrosi. Saremmo tentati di dividere immediatamente i personaggi in buoni e cattivi, 9 ingrati e un uomo riconoscente, ma il racconto è più sottile. Gesù aveva detto a tutti: andate a mostrarvi ai sacerdoti, ed è precisamente ciò che fanno. Però prevedeva che chi fosse stato purificato dalla lebbra si presentasse al sacerdote. Era necessario perché quella persona potesse essere riconosciuta come guarita e reintegrata nella comunità. Dunque quei 9 uomini stanno facendo una cosa giusta, anzi stanno facendo esattamente ciò che Gesù ha comandato loro. E Luca aggiunge un particolare decisivo: mentre andavano furono purificati. I 9 dunque obbediscono, ma uno riconosce. A un certo punto guarda il proprio corpo, si accorge di ciò che è accaduto e comprende che non può semplicemente continuare la strada, deve tornare indietro. Questa espressione mi colpisce, tornare indietro, perché noi immaginiamo spesso la fede come un andare avanti. Bisogna fare, bisogna obbedire, bisogna arrivare, bisogna compiere quello che ci è stato affidato. Invece quest'uomo, proprio nel momento in cui sta facendo ciò che deve fare, si ferma, si volta, torna indietro. Prima ancora che qualcuno certifichi la sua guarigione, vuole ritrovare colui dal quale quella guarigione è venuta. La guarigione introduce un'interruzione nella vita. Ci impedisce per un momento di continuare semplicemente a fare quello che dobbiamo fare, ci fa voltare, ci domanda da dove viene ciò che hai ricevuto. Ed ecco il particolare più provocatorio del racconto: quell'uomo era un samaritano. Gesù stesso lo chiama straniero, non è un dettaglio folcloristico. Samaritani e giudei condividevano molto e proprio per questo erano divisi profondamente. Il samaritano rappresenta agli occhi di chi ascolta Gesù quello che potremmo chiamare l'eterodosso, quello che crede quasi le cose giuste ma non nel modo giusto, quello che appartiene a una tradizione vicina eppure considerata sbagliata, e proprio lui diventa maestro. Il samaritano insegna qualcosa a Israele. Non perché la Torah sia sbagliata, non perché sia sbagliato presentarsi ai sacerdoti, non perché l'obbedienza sia inutile, la provocazione è molto più profonda. Si può fare tutto ciò che Dio domanda e non riconoscere Dio quando ci viene incontro. Si può conoscere il comandamento e dimenticare il dono. Si può essere sulla strada giusta e dimenticare come si torna indietro. Si può persino essere così occupati dalle cose di Dio da passare oltre Dio stesso. E questo non è più soltanto una parola rivolta a Israele, è una parola rivolta alla Chiesa. È una parola rivolta a me. Per questo, guardando i candelieri attraverso Sassari, pensavo che ogni gesto religioso porta dentro di sé una domanda. Una processione può essere tradizione, può essere identità, può essere folklore, può essere memoria familiare, può essere perfino un magnifico spettacolo, ma quando diventa adorazione, il Salmo risponde: inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Non dice semplicemente inginocchiamoci, dice davanti a chi ci inginocchiamo e perché. Il gesto religioso diventa adorazione quando dentro quel gesto avviene un riconoscimento. Io non sono l'origine di me stesso, qualcuno mi ha fatto. La mia vita non è una proprietà conquistata, è una vita ricevuta. Ed ecco allora il samaritano si getta con il volto a terra ai piedi di Gesù. Anche lui riconosce: non soltanto sono guarito, ma qualcuno mi ha guarito. Non soltanto il dono e il donatore, non soltanto la vita, colui dal quale la vita viene. E forse proprio qui i due gesti che ho davanti agli occhi si illuminano reciprocamente. I gremi prendono sulle spalle il peso dei candelieri attraverso una città per ricordare una liberazione ricevuta. Maritano invece non prende

Dio ti ha fatto, il Vangelo dice Cristo ti ha alzato, e la fede risponde con un movimento semplicissimo: si ferma, si volta, torna indietro, si inginocchia per dire grazie. Perché la fede non è soltanto andare dove Dio ci manda, è anche sapere quando tornare indietro per dire grazie. Amen.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: L

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. In Libano gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hezbollah, uccisi anche civili. La milizia filo-iraniana minaccia una risposta. Ceuta, nella giornata dell'allerta dell'intelligence spagnola, solo poche centinaia di persone tentano l'ingresso dal Marocco e questa volta Rabat le blocca anche per dimostrare di avere in mano un'arma di pressione contro Madrid. Forte terremoto in Indonesia, al momento sono 47 i morti accertati, colpito l'est del paese dove sono crollati molti edifici, rientrato l'allarme tsunami. Riaperto l'aeroporto di Catania, l'Etna ha rallentato la sua attività, i venti hanno cambiato direzione, sono stati giorni di enorme disagio per i passeggeri con grossi danni economici per il settore turistico di tutta la Sicilia. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Libano ci sono stati gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso giugno. 11 le vittime in due distinti raid che hanno colpito il sud del paese. Ora Hezbollah minaccia una risposta adeguata e dunque c'è il rischio di una nuova escalation con Tel Aviv. In studio Alessandra Tommasi.
1: Come dicevi, sono 11 morti in due attacchi israeliani che hanno preso di mira i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zahani, entrambi nel sud del paese. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito un quartier generale di Hezbollah. Su questo è intervenuto persino Benjamin Netanyahu, che ha rivendicato l'uccisione di Ali Hassan, comandante di Hezbollah, e detto che i civili colpiti sarebbero i suoi familiari. Il primo ministro israeliano ha anche detto che sono stati usati come scudi umani anche per negare l'accusa che l'IDF abbia preso di mira dei civili. E ora, la milizia filo-iraniana minaccia una risposta, mentre il presidente libanese Aoun ha detto che questi attacchi rappresentano un messaggio chiaro sul valore per Tel Aviv dei negoziati in corso tra i due paesi. Il prossimo incontro, lo ricordiamo, tra l'altro sarà a settembre a Roma. Israele continua dunque a tenere aperti due fronti, da un lato quello della Cisgiordania, dove le incursioni dei coloni sono sempre più frequenti, come nel caso del villaggio di Kusra, e quello libanese, dove si rischia ora una nuova escalation, soprattutto se arriverà la risposta di Hezbollah. Sul perché di questi attacchi ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
2: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui, fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari, ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o l'altro. Altro serve a Netanyahu.
1: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
2: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena, sia per gli uni che per gli altri, dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente prima o poi porterà uno scontro.
0: C'era attesa oggi a Ceuta per il rischio di nuovi ingressi di massa di migranti, che però non ci sono stati, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono ben lontani dai numeri di due settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato finora quasi 300 migranti, ha detto di aver arrestato 61 persone per incitamento all'immigrazione. Tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone tutte insieme. La Spagna aveva inviato rinforzi a Ceuta in questi giorni, soprattutto dopo gli allarmi dell'intelligence rispetto a 2 settimane fa. Però c'è stato anche l'intervento del Marocco. In una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera in tenuta antisommossa prima di portarli via in bus. Rabat è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Oggi lo schieramento di forze di polizia, dell'esercito e appunto l'intervento in assetto antisommossa e le cariche e poi gli arresti. Che cosa è cambiato? Perché questa volta ha agito in questo modo? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Scarante, diplomatico già ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
3: Quello che sappiamo per certo è che il Marocco con la crisi del 30 luglio voleva esercitare una forte pressione politica sulla Spagna perché rinunci al suo recente avvicinamento all'Algeria e ritorni alla tradizionale politica di allineamento con le posizioni marocchine sul tema del Sahara occidentale. Quindi in questo momento il governo marocchino ha tutto l'interesse a mantenere alta la pressione verso la Spagna e lo fa denunciando le violazioni sui migranti, in violazione dei diritti umani come abbiamo visto, sia sollevando pretese di sovranità sulle 2 esclave spagnole, sia Ceuta sia Melilla. Però nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Questo direi perché Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra i due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta. Ricordo che la Spagna sul tema del Sahara occidentale ha sempre tenuto una posizione molto attenta, sostanzialmente vicina al Marocco ma non completamente allineata. È probabile che si ritorni a una posizione del genere.
0: La città di Ceuta resta blindata, lì abbiamo raggiunto Halima Ahmed, portavoce della ONG Luna Blanca.
4: L'atmosfera è tensa, la ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
5: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
4: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
0: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima questa mattina, magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese. Nessuno di questi rientra nel conteggio delle vittime. Un anno fa, lo ricorderete, il vertice di Anchorage, Trump che aspetta Putin, gli va incontro sul tappeto rosso, le aspettative erano alte, la sensazione era che il leader russo avrebbe trovato un alleato per portare avanti la guerra e dettare le proprie condizioni per un'eventuale trattativa. Un anno dopo lo scenario è cambiato, Trump ha ingaggiato un conflitto senza sbocchi con l'Iran, l'Ucraina con l'uso dei droni ha cambiato, almeno in parte, gli equilibri. L'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Sicuramente quelle aspettative che non si sono esaudite sono quelle della conquista militare sul campo della parte restante del Donbass. Diverse indiscrezioni che emersero l'anno scorso da Anchorage dicevano che sostanzialmente Trump non avrebbe osteggiato la campagna militare dei russi in Donbass e che anzi, se si fosse arrivati alla conquista totale di quelle terre, poi trattare avrebbe potuto essere più semplice, cosa che non è avvenuta. Un altro cambiamento molto importante è stato quello nella percezione della guerra, perché gli attacchi dalla distanza ucraini hanno contribuito a dimostrare al mondo che in realtà, almeno appunto dalla distanza, l'esercito ucraino non è battuto, anzi può fare ancora molto male alla parte russa. E questo, come abbiamo visto, ha contribuito anche a modificare l'atteggiamento di Trump verso Zelensky. Addirittura l'ha definito un vincente si è ventilata l'ipotesi dei Patriot, della fornitura delle licenze dei Patriot, poi smentita. Però comunque Trump ci tiene a dire in ogni occasione pubblica che per lui Putin resta un interlocutore e che gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione piuttosto equidistante. Ma il vero punto è, in questo momento, a un anno da Anchorage e con l'autunno che si sta avvicinando e quindi la nuova campagna di attacchi russi che con ogni probabilità inizierà, quale sarà l'impostazione di Donald Trump su questo conflitto? Gli analisti al momento concordano tutti sul fatto che se prima non si risolve la crisi in Iran e in Medio Oriente, Trump non avrà modo di dedicarsi a quella Ucraina, quindi bisognerà ancora aspettare.
0: È stato riaperto alle 14 l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta, così la quantità di cenere in aria che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Anche un cambio delle correnti ha consentito la ripresa dei voli, anche se ci vorrà ancora qualche ora perché tutto riprenda normalmente. Quello che ancora non si può dire, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, è se si tratti di una tregua nell'attività dell'Etna o di un progressivo ritorno alla normalità, dunque ad un'attività più consueta. Questo dipenderà ovviamente dall'attività eruttiva. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, visto questo periodo, ha causato forti disagi al turismo e a cascata all'economia del settore turistico e il suo indotto. Le conseguenze economiche per il comparto turistico vengono stimate fra i 12 e i 25 milioni di euro, secondo valutazioni di Assoesercenti riportate in queste ultime ore. Questo perché il danno non riguarda soltanto i biglietti aerei cancellati. Quando un aeroporto, come quello di Catania, subisce uno stop prolungato, trattandosi di un punto di arrivo di partenza di riferimento per molti viaggiatori sull'isola, l'impatto si estende all'intera filiera turistica. Siamo in pieno agosto con alberghi, case vacanze, ristoranti, escursioni organizzati sulla base di prenotazioni effettuate con largo anticipo e quindi questi giorni di interruzione si sono tradotti certamente in perdite di forte entità per tutto il settore. Molte iniziative di solidarietà oggi nella giornata di Ferragosto, come per esempio quella organizzata dalla comunità di Sant'Egidio nei quartieri popolari di molte città, a Milano ad esempio con l'Anguriata, nel quartiere Corvetto. Roberto Zuccolini è il portavoce nazionale della comunità di Sant'Egidio, con lui abbiamo parlato del senso di questa giornata, un senso solidale ma anche politico.
7: Direi due letture, una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente che sentiamo, che respiriamo nella società, forse legato, influenzato al clima di guerra che stiamo vivendo anche nel mondo, ma c'è spesso anche un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, semplicemente per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone e poi da nord a sud dell'Italia, con la partecipazione non solo di volontari italiani ma per esempio anche di molti migranti ormai ben integrati, che fanno i volontari perché sentono il desiderio di dover aiutare chi è più debole, chi è più fragile, e quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi, del vivere insieme.
0: In Gran Bretagna sta suscitando molte reazioni la vicenda di Jason Ardai. La famiglia dell'ex docente di Cambridge, al centro di un clamoroso scandalo di plagio, ha confermato la sua morte e ha denunciato contro di lui una campagna diffamatoria. Il servizio di Daniele Fisichella.
8: L'ex professore era diventato famoso a livello internazionale nel 2023 quando aveva ottenuto la cattedra di sociologia dell'educazione, diventando il più giovane accademico di colore dell'Università di Cambridge. La settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni. Ardai era stato infatti accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato. Aveva respinto le accuse attribuendo gli errori al suo autismo.
9: They've destroyed my life. It's not clear who they were.
8: Hanno distrutto la mia vita. Un ex collega del professore raccontava di aver parlato proprio con Ardai poche ore prima della morte. Si erano aggiunti dubbi relativi ad alcune sue rivendicate imprese sportive e benefiche in un clima reso ancora più teso da accuse di razzismo nei suoi confronti. Familiari e alcuni colleghi, assieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, sostengono che Ardai sia stato bersaglio di un'incessante campagna di controlli a sfondo razziale durata 3 anni e mezzo, una gogna pubblica a cui un professore non nero non sarebbe mai stato sottoposto.
9: It's not a moment for any rushing to judgment, it's a moment for reflection, I would say.
8: Una tragedia, non è un momento per trarre conclusioni, ma solo per riflettere, ha detto il primo ministro Andy Burnham.
0: In Venezuela più di 100 detenuti politici sono stati liberati. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
10: A dare l'annuncio è stata la stessa presidente ad interim Delcy Rodriguez. 131 prigionieri politici hanno lasciato alle spalle i penitenziari dove erano rinchiusi con accuse pretestuose. Ma non si tratta di libertà piena. Il documento ufficiale parla di misure alternative alla detenzione e non è chiaro in cosa consistano. Il regime ha le armi per condizionare gli ex detenuti con l'obbligo di firma, il divieto di lasciare il paese e di svolgere attività politica. Fonti locali ci confermano che fuori dal carcere l'italo-venezuelana Maria Auxilio Iadora Delgado, moglie di Juan Carlos Marufo Capozzi, anch'esso detenuto, il cui nome non appare nella agognata lista. Dietro le sbarre rimangono ancora circa 240 prigionieri, almeno 12 sono italo-venezuelani, mentre tra i carcerati trasferiti in altre galere ci sarebbe uno dei fratelli De Grazia. Quello ottenuto è il primo risultato del dialogo tra governo e parte dell'opposizione sulla transizione democratica, con la premio Nobel per la pace Maria Corina Machado fuori dai giochi. Sotto la regia degli Stati Uniti si stanno riscrivendo le regole del nuovo corso a partire dall'attesa convocazione di nuove elezioni. A scanso di equivoci gli USA hanno già messo il cappello sui rilasci, fatto un passo cruciale per la riconciliazione del paese, le parole inequivocabili del segretario di Stato USA Marco Rubio.
0: Ancora una giornata di medaglie per l'Italia tra Birmingham e Parigi agli europei di atletica in Inghilterra. Doppio oro oggi nella maratona di marcia, Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo, Massimo Stano in quella maschile. Buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia, Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono stati argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Mihai ha vinto l'argento nella mezza femminile. Domani si chiudono gli europei di atletica, l'Italia al momento è prima nel medagliere. E anche agli europei di nuoto a Parigi, altre medaglie oggi: doppietta nei 50 rana, oro per Nicolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo, questa volta bronzo invece per Sara Curtis nei 50 stile libero, poco fa argento per Anita Gastaldi nei 200 misti. Anche in questa competizione finisce domani, anche qui l'Italia è al primo posto se si considerano tutte le discipline in gara, seconda contando solamente quelle del nuoto in vasca. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotto da Alessandro Principe, redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.
11: Popolare Network.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Questa sera partiamo energici, potremmo dire anche perché no, danzerecci, col rifacimento di un noto brano di Blondie, Atomic, da parte degli Sleeper, con la collaborazione dei Rapino Brothers. E allora lasciamoci andare a questa Atomic.

E questi erano gli Sleeper con la splendida voce della loro cantante Louise Winer per il rifacimento e la reinterpretazione di Atomic dei Blondie, brano che ebbe un notevole successo grazie anche e soprattutto grazie all'inserimento nella colonna sonora di Trainspotting di Danny Boyle, film capolavoro tratto dal capolavoro romanzesco di Irvine Welsh. Gli Sleeper sono molto conosciuti, come dicevo, per questo rifacimento, ma meritano anche un ascolto per altri loro brani. Questa sera mi va di farvi ascoltare questa Miss You.

Non solo i libri di Herman Welsh sono assolutamente notevoli, sono alcuni fra i grandi libri usciti tra gli anni 90 e i 2000 e continuano fortunatamente a uscire. È stato un autore profondamente serignano di cui abbiamo sentito una grande necessità noi che eravamo adolescenti negli anni 90, perché Welsh sicuramente superava certi ostacoli, certi paletti, ci dava una grande vitalità pur raccontando situazioni magari lontane, sicuramente lontane per un borghese italiano, perché la Corea, la cosiddetta Corea, cioè la periferia, la zona proletaria scozzese, potevamo solo immaginarle, eppure come spesso accade ci si identifica, ci si immagina anche quello che probabilmente nella realtà non si vorrebbe essere, ma la letteratura e il cinema servono anche per questo, anche la musica, per sognare, per essere qualcun altro e qualcos'altro, che è quello che oggi si sta un po' perdendo. Oggi soprattutto nella letteratura tutto deve essere molto compartimentato, quello che uno scrive deve corrispondere anche alla sua vita civile o sociale, che è una stronzata colossale. Se c'è una cosa che la letteratura deve fare, deve andare oltre. Se c'è una cosa che non è identificabile con lo scrittore o con l'autore artista in genere, è proprio la sua opera. Invece oggi c'è questa mania di pensare che se uno, che ne so, racconta in maniera formidabile alcune violenze, dentro di sé debba anche, può darsi, ma chi se ne fotte, io voglio godere l'opera artistica. Piccola digressione per dirvi che anche le colonne sonore dei film tratti dai libri di Herman Welsh, come Trainspotting, notissima, ma anche come quella un po' meno conosciuta di Acid House, un bellissimo libro di racconti da cui è stato tratto un altrettanto bellissimo film meno conosciuto, forse anche più incisivo per certi versi, perfino più cattivo, e insomma il livello era già abbastanza alto del primo Trainspotting, perché poi ne è stato fatto anche un secondo. Acid House è un film, anche lì a episodi, molto molto bello, che aveva una splendida colonna sonora con dei brani meravigliosi, ancora più particolari anche in questo caso e misconosciuti di quelli di Trainspotting. Mi sono perso per dirvi che da questa vi faccio ascoltare un brano che amo molto dei Pastels e che si intitola Nothing to be Done.

E questi erano i grandissimi Pastels con Nothing to be Done, brano meraviglioso di un gruppo poco conosciuto qui da noi ma di altissima e grandissima levatura. Penso che mi perderò in una sorta di indie pop piuttosto misconosciuto d'ora in poi. Ho la sensazione che la puntata andrà avanti così, proseguirà per questa strada, ed è forse giusto e bello che sia così. E allora non so perché, ma mi è venuto in mente, veramente non sono andato istinto, il primo disco che mi viene in mente è un disco dei The Chills intitolato Submarine Bells, un disco anche qui molto bello e poco conosciuto, e voglio farvi ascoltare un brano anche in questo caso estremamente poco conosciuto, perché già il disco non è tra i più noti, a parte alcuni aficionados dell'indie pop o del gruppo in particolare. Ma il brano che vi ho tratto è ancora uno dei meno noti nel disco, eppure io lo trovo molto bello e molto ammagliante dal punto di vista dell'atmosfera. Ed è per questo che voglio farvelo ascoltare. Quindi The Chills con questa Don't Be Memory.

Ci sono quei brani pop di grande, assoluta notorietà che tutti ricordano, che sono sulla bocca o nelle orecchie, in questo caso di tutti. Però poi ci sono anche quei brani pop di grande notorietà solo fra i più attenti, solo fra quelli che sono andati a scartabellare nei negozi di dischi con grande passione, che hanno letto tanto anche sulle varie riviste, fanzine, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un brano di quelli che sta un po' a metà fra i due, cioè è stato un brano comunque di successo pop, ma che al contempo viene oggi ricordato soprattutto da quegli indagatori della musica. Ebbene, ancora un brano dei The Chills e si intitola Heavenly Pop Hit.

Qual è il collegamento tra i The Chills e i Clientele? La lettera, semplicemente. Ho pensato quale fosse nella prossimità della seconda consonante il gruppo che mi veniva in mente dopo i The Chills. Giuro che non ho fatto ricerche sul web, sono andato veramente istinto. E i Clientele sono i primi che mi sono balzati in mente. Allora ascoltiamoceli con questo loro brano che è già bello fin dal titolo, Monday's Rain.

Suburban Lights, il disco del Clientele dal quale avete ascoltato questa Monday's Rain, è un album piuttosto noto, certo sempre in quell'ambito, come dicevo prima, per i The Chills, di appassionati di indie pop o comunque di quello che più in generale potremmo definire musica alternativa. Prendete questi termini sempre con la dovuta cautela, le virgolette ben aperte, sono definizioni che uso per intenderci. Ed è un disco però che ha avuto un certo successo anche per la sua notevole fattura, un disco davvero molto bello, ha dei suoni meravigliosi e di tanto in tanto quella anche delle atmosfere eteree di grande pace, pur essendo un disco dotato di una certa sonorità anche energica a tratti. Per tornare però alle atmosfere più eteree, godetevi, sempre appunto da Suburban Lights, questa Reflections After Jane.

Queste Reflections After Jane dei Clientele ci spingono anche noi a riflettere e a incamminarci verso l'ultimo brano che vi faccio ascoltare ancora da questo disco, poi vi sarà ancora tempo per altro. Ma un brano ancora da Suburban Lights ve lo voglio far ascoltare. Voglio farvelo sentire perché, ripeto, è un disco che gode di una certa notorietà, ma più che altro tra gli appassionati di un certo genere pop alternativo. Non è uno di quei dischi da grande distribuzione, pur avendo avuto un certo successo. Ma al di là dei numeri, delle vendite che ci interessano poco, vi faccio ancora ascoltare questa We Could Walk Together. We could...

Ancora i Clientele dal loro Suburban Lights con questa We Could Walk Together. Dopodiché ho pensato, ma quale potrebbe essere un gruppo sempre legato come atmosfera, come sonorità e come genere ai Clientele che potrei farvi ascoltare e che qui da noi è veramente molto poco conosciuto e che magari ha anche una particolarità per attitudine o provenienza? Ebbene, mi sono venuti in mente gli Eggstone. Gli Eggstone sono un gruppo svedese, già questo li rende molto particolari. In realtà in Svezia hanno avuto un ruolo determinante. Vengono addirittura definiti i padrini del pop svedese, nel senso che hanno veramente dato un'impronta importante alla musica svedese, naturalmente sulla scia di certe influenze pop che venivano appunto a metà anni 80 da oltremanica, insomma dall'Inghilterra, dalla Scozia piuttosto, ma insomma dal Regno Unito, così riassumiamo all'ultimo. Ebbene, gli Eggstone sono un gruppo molto poco conosciuto, ma che secondo me ha inciso delle cose notevolissime. Non la faccio troppo lunga, come questa, Birds in Cages.

questi erano gli Ex Stone con la loro Birds in the Cages, tratta da un disco molto bello intitolato Vive la Différence, con un bel punto esclamativo finale estremamente evocativo. Ora però, visto che il tempo è tiranno, ci resta il tempo forse ancora per un paio di brani prima di salutarci. Lascio un attimo da parte gli Ex Stone, li rincontreremo, come probabilmente rincontreremo anche Clientele e gli altri gruppi di questa sera, ma voglio farvi ascoltare ancora un paio di brani da un gruppo che invece ha avuto una certa notorietà nella seconda metà degli anni Ottanta, ovvero i Field Mice. I Field Mice, fra i gruppi di cui vi ho parlato questa sera, soprattutto fra gli rispetto agli ultimi due, cioè Clientele, ma anche in realtà The Shields e gli Ex Stone, hanno avuto all'interno di quella scena indie pop un notevole successo e anche un ruolo predominante. Loro erano uno dei gruppi di punta di un'etichetta che è stata molto importante all'interno di questo genere, ovvero la Sarah Records, naturalmente scritto Sarah con l'H Records. E un'etichetta che ha prodotto molte cose notevoli dell'indie pop e di cui i Field Mice erano un po' appunto fra i gruppi principali, tra i gruppi trascinanti. È pur vero che paradossalmente, nonostante questo successo, questo ruolo di preminenza, hanno avuto una carriera molto più breve degli altri, poco meno di un lustro. Questo non significa che non ci abbiano lasciato dei gioielli assoluti, come un disco fondamentale all'interno del genere come Snowball, da cui vi faccio ascoltare questa Let's Kiss and Make Up.

i Field Mice con questa Let's Kiss and Make Up, che apriva un disco fondamentale all'interno del genere indie pop come Snowball. Vi voglio lasciare e salutarvi ancora con un brano di Field Mice, If You Need Someone, in questa puntata che si è aperta con gli Sleeper, che è proseguita con i Pastels, che ha incontrato i The Chills. Peraltro non l'ho detto prima, ma è giusto ricordare che purtroppo lo scorso anno il loro frontman, cantante e insomma in qualche modo pilastro, Martin Phillips, anzi Phillips perché aveva due L nel cognome, è scomparso, e quindi anche è stato un modo per ricordare la sua arte. Clientele, Exton e infine i Field Mice, che chiudono con le loro sonorità, anche in questo caso etere e solari, questa puntata di Good Times, Bad Times. Non mi rimane che salutarvi e, come sempre, riguardatevi. Fabio Pasquet, microfoni, Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con, più o meno sul divano, insieme a Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao a tutti, non è proprio un divano, è più il tavolo della cucina.
0: Ma è
1: però
0: bellissimo così, ci hai accolto con la tua arpa,
1: sì.
0: Una delle arpe che hai.
1: Sì, una delle, però quella più grossa, ho tirato fuori il servizio buono per voi.
0: Per l'occasione. E l'occasione è ottima perché noi andremo nel dietro le quinte di Edelweiss Eulogy, il tuo nuovo lavoro. Uscito fine gennaio.
1: Uscito il 30 gennaio del 2026, anno in cui ci troviamo.
0: Ok,
1: sì, sì, sì. Confermo. Quindi abbastanza recente, direi.
0: Ok. A me ha colpito innanzitutto la composizione, le nuove canzoni hanno un perché, c'è cioè un motivo. È un capitolo, sembra un capitolo di un... nove capitoli in realtà, di un unico racconto. Si inizia con Prairie, la canzone che ci hai appena regalato, Cecilia, si finisce con Vapor. Tu non suonerai tutte le canzoni del disco, non suonerai nemmeno la title track. Hai deciso di non suonarci Edelweiss Eulogy. Tra l'altro ho visto anche il video sul tuo canale YouTube, bellissimo.
1: È molto difficile suonare per me quella canzone da sola, perché in realtà è una canzone che io ho fatto arrangiare per coro misto da Francesco Leineri, che è un bravissimo arrangiatore, perché avevo questo sogno di fare il coro misto, ma soprattutto perché volevo che fosse un intervallo tra i due, diciamo, lati di questo disco. C'è un lato A un pochino più luminoso e sognante e un lato B un po' dove si traggono le conclusioni, ma volevo un intervallo che fosse la title track e volevo che fosse appunto una grande espressione vocale, e ho avuto la fortuna di avere questo coro, il Vox Viva, che mi ha, come dire, eseguito questa
0: tant'è
1: parte.
0: Tant'è che la canzone è proprio in mezzo alla playlist, la canzone centrale, la quinta, che separa in due perfetti capitoli simmetrici il tuo lavoro. Tra l'altro è una canzone, quella che hai realizzato con questo coro, e c'è un coach vocale che ti ha aiutato, vi ha aiutato, anche se questo è un disco in cui prevale e viene esaltata la tua voce come strumento in dialogo con l'arpa. Ci sono anche altri complici in musica, altre persone complici in musica con te in questo disco, però ciò che emerge dalle nove canzoni del disco è il tuo dialogo molto stretto tra la parola e l'arpa. Parlo di dialogo non a caso.
1: Beh, ci troviamo nella mia cucina dove tutto faccio e tutto suono.
0: Ma non hai registrato qua?
1: Non ho registrato qua, ho registrato a Gerbole di Volvera, dalla Rede, in un bellissimo studio.
0: Stati Uniti, un po' campagna.
1: Esatto, è quel tipo di prealpe che sembra un po' uno stato americano. Ma certo, io faccio tutto di solito in questa cucina, quindi anche suonare e cantare. Le canzoni nascono sempre per arpe e voce, io non suono nient'altro, quindi per me è molto importante che stiano in piedi, diciamo, arpa e voce. Ma per questo disco ho avuto la fortuna di poter, uno, avere una band, che non è stata proprio una band ma quasi un gruppo da camera, perché c'è Rebecca Viora col flauto, Danilo Pastore controtenore, Filippo Cornaglio con la batteria, Carlotta Sillano che si è occupata delle tastiere e in un brano anche della chitarra elettrica, e poi a questo, come dire, ensemble cameristico mancava questa parte corale. Sono contentissima perché la mia amica Elisa Fagali, i miei amici del coro Vox Viva, mi hanno eseguito questo arrangiamento che mi piace molto.
0: A chi è rivolto questo elogio funebre?
1: È rivolto a una fantasia che io ho coltivato tantissimo, che è una fantasia appunto un po' bucolica, un po' alpina, un po' americana, ed è stato un rifugio molto comodo, molto avvolgente, ma a un certo punto ho cominciato a dimenticarmi dei pezzi della mia esistenza. E volevo riprendermeli quei pezzi lì, perché tante volte quando le cose non mi piacciono o mi piacciono troppo, evidentemente in qualche punto del mio sviluppo mi sono abituata a rifugiarmi in questa fantasia, e a cui sono estremamente affezionata, però avevo bisogno di metterci un punto, avevo bisogno di, come dire, chiudere questo ciclo questo modo di scappare da alcune cose, e volevo tantissimo invece metterlo in musica e anche ringraziare per il servizio questa fantasia.
0: È stato importante, assolutamente.
1: Importantissimo, è stato confortante, è stato un modo per elaborare tante cose, e però adesso vorrei magari averne un'altra, nel senso, perché esatto, perché dopo un po' questi posti comodi ma non reali possono essere quasi un po' rischiosi alcune volte, quindi io volevo proteggermi da questo rischio, ma ringraziarlo facendo una bella elegia funebre a questa stella alpina.
0: Quindi non è più un rifugio per te quel mondo?
1: No, un po' meno, diciamo, un po' meno, ancora, e abbiamo fatto il fioretto di starci un po' meno e stare un pochino più nella realtà, e che non è sempre emozionante come invece le grandi praterie che io mi immagino, ma come dire, ha i suoi grandi vantaggi la realtà, quindi come dire, ci
0: beh,
1: sto
0: quindi
1: volentieri.
0: Può essere una stanza tutta per te, può continuarlo a essere, forse con un peso e una valenza diversa, differente.
1: Sì, sicuramente. Questo. Spero che non sia più un posto da dove andare per evitare delle cose. Vorrei andarci perché mi diverto, oh, vorrei andarci bello, perché bello. Mi conforta, ma non vorrei più passarci del tempo che dovrei invece passare
0: facendo
1: nel
0: altro.
1: Mondo. Sì, esatto.
0: Okay. La seconda canzone che hai scelto per noi, Cecilia, è sempre tratta da questo album. Che cosa ci suonerai adesso?
1: Her Fingers Fair è una canzone sull'Apocalisse. Ah. È una canzone in cui io mi immagino un mondo in cui improvvisamente il ronzio dell'universo, il ronzio della vita normale cessa. E mi immagino questa persona che prova ad accendere la luce non si accende, quindi da questo interruttore non malfunzionante prende il coraggio per uscire a fare una bella passeggiata nell'Apocalisse.
0: Che bello. Una passeggiata nell'Apocalisse sembra davvero una cosa impossibile, invece si può fare. E questa è la quarta canzone, quella che chiude quel racconto che ha una certa luce, per aprirne poi un altro con una luce diversa, forse con qualche ombra in più. O no?
1: Non lo so, non so se è proprio un'ombra in più, sicuramente è un pochino più intimo, mentre appunto nelle prime quattro canzoni sono più descrittive, descrivo questo luogo in cui io mi diletto a passare del tempo, nella seconda parte invece sono canzoni un pochino più intime, un pochino più come dire, basate su dei sentimenti e che non su dei paesaggi.
0: Ci arriveremo anche quelli. Adesso ci lasciamo accompagnare dalle note di Her Fingers Fair, lei e Cecilia sul divano con

0: Amici e amiche di RBS, siamo sul divano con Cecilia, sul divano più o meno, sono sulla sedia, però immaginiamoci su un divano, immaginiamoci soprattutto in un concerto molto intimo, tutto per noi, che siamo in questo momento su RB Radio, RB TV, oppure su canale YouTube di RBS che vi invitiamo a visitare, trovate tutti gli altri episodi di questo programma, che vuole andare nel dietro le quinte della musica, di chi fa musica, le storie di chi fa musica. E cosa c'è dietro la forma canzone? Dietro la tua forma canzone, Cecilia, ci sono storie che a me evocano un personaggio, ne parlavamo prima fuori onda, mi evocano il Sandman, una figura del folklore germanico, tedesco, anche scandinavo. Era quell'omino che metteva la sabbia negli occhi dei bambini e delle bambine per farle addormentare. Poi al mattino uno si ritrova con, sai, quando vi svegliate con quella sabbiolina negli occhi, ecco il Sandman. E quella persona, quell'entità che ci porta nei sogni. Le tue canzoni, io ti ricordo dai tuoi vecchi lavori, hanno sempre avuto questa aura, questa capacità di portarci in un mondo altro. Ti riconosci in questa definizione? Te le stai un po' staccando? È quello che vuoi fare con questo album?
1: Diciamo che mi riconosco molto come dire, mi piace molto l'idea del Sandman, perché penso che il sonno sia una dei questi posti liminali in cui appunto questo anche fantasticare avviene, che non è proprio sogno e non è proprio sonno, sì. Non vorrei tanto staccarmi da quell'immaginario che per me è ancora ricco e ancora si pieno di cosa, ma vorrei stare più sveglia, più dentro quello che c'è. Però veramente ringraziandola, io sono molto contenta di avere una capacità di scappare ogni tanto e di andare in un posto diverso. Questa capacità vorrei mantenerla in un modo più sano possibile, perché a un certo punto appunto mi ha fatto quasi perdere dei pezzi, no? Alcuni pezzi della mia biografia, proprio avevo dei buchi della mia biografia, nelle cose più semplici.
0: Quindi adesso non li voglio più. La stanza tutta per te, però dai, apriamo le stanze,
1: sì,
0: le finestre,
1: sì, anche,
0: facciamo cambiare un po' l'aria.
1: Apriamo le finestre al nuovo sole, esatto.
0: Quindi ci vuole anche questo, quindi una bella presa di coscienza, di realtà. Questo non vuol dire staccarsi da un mondo altro, da un mondo che può essere un nostro rifugio, ma ci mette in dialogo con la realtà, ci fa vivere anche bene la realtà, forse ci aiuta, forse a viverla anche meglio. Tanto abbiamo sempre l'arpa, abbiamo sempre le nostre canzoni, le nostre storie. Come nascono i testi delle tue canzoni?
1: Allora, dipende moltissimo. Di solito sono suggestioni letterarie, sono suggestioni tanto basate su un immaginario nordico americano, che io non è che ho frequentato tanto, quindi veramente è immaginato per me. Io la prateria americana mica l'ho mai vista, la vorrei tanto
0: Volvera.
1: Ho visto Gerbole. La prateria di Volvera l'ho vista benissimo, ma invece la prateria americana per me sono simboli, quindi di solito un immaginario simbolico che è fatto tendenzialmente di montagne, alberelli, animaletti, ma anche di alcune immagini più distopiche.
0: Per realizzare questo lavoro c'è molto di te, l'abbiamo detto anche prima, ci sono delle persone complici che ti hanno permesso di dare ancora più corpo a questo tuo lavoro, a queste tue nuove canzoni. È un disco che hai registrato per scelta, in presa diretta, l'ho letto, insomma, ne abbiamo parlato anche prima fuori onda, un disco che hai preparato, canzoni che hai suonato, così è andato. Non so se è buona la prima, ma più o meno, diciamo così.
1: Ci ho messo 2 giorni per 9 canzoni, che non è buona la prima, ma è
0: più
1: poco.
0: O meno, vabbè, perché non eri da sola comunque.
1: No, ma poi
0: c'è stato tutto un lavoro dietro sicuramente importante, sicuro. Però l'idea di andare in presa diretta, quindi registrare presa diretta per te vuol dire arpa e voce assieme?
1: Sì. Tutti insieme, abbiamo suonato tutto
0: tutti
1: anche
0: insieme. Con gli altri,
1: assolutamente,
0: con le altre persone.
1: Abbiamo suonato tutti insieme con 2 spie e abbiamo proprio ottenuto la take migliore di quello che siamo riusciti a fare insieme. Per me è stato bellissimo, perché io ho un rapporto un po' disagevole con lo studio in generale, tanta scelta mi blocca, quindi se devo scegliere tra 200.000 rullanti mi viene il sangue dal naso. Invece così è una costrizione che mi ha dato in realtà paradossalmente più libertà, perché io avevo quei 2 giorni e quindi quello che sarebbe successo in quei 2 giorni sarebbe comunque finito nel disco, e mi ha molto entusiasmata.
0: Ti ha aiutata e soprattutto forse ti ha aiutato anche il fatto di lavorare con altre persone, anche
1: certo.
0: Con una persona che ha lavorato alla produzione del tuo album, vero?
1: Assolutamente, il disco è stato registrato da Dario Meccaleina, prodotto da Fabio Rizzo, e sono stati pazzeschi, veramente hanno fatto un lavoro bellissimo, mi sono sentita completamente a mio agio. Per me era un'esperienza nuova, perché io non avevo un'esperienza precedente di registrazione di un disco live, e mi sono sentita veramente veramente accudita, ma proprio capita molto più che in altre situazioni, perché ripeto, lo studio per me è sempre un compromesso. Qua mi sono sentita come dire, un'operazione di TV verità.
0: E poi lo studio è fondamentale, no? Tu tra l'altro insegni nelle scuole, e lo studio sono quelle basi, no? Quella BC fondamentale che ti serve poi per andare, invece tu no, un po' lo rifiuti.
1: Io intendo lo studio di registrazione, lo studio, allora io ho un rapporto, non sono mai stata una studentessa disciplinata, sono stata veramente indisciplinata, ma ho avuto la fortuna di avere un insegnante pazzesca, più di un insegnante pazzesca, quindi io, nonostante fossi la peggiore delle disbela della cosa, proprio un ragazzino contro le boie, ho avuto degli insegnanti incredibili, la mia insegnante Gabriella Bosio, che è stata veramente per me il faro nella nebbia, ed è stato un adulto assurdo che io avevo sempre a disposizione. Dai 10 ai 20 anni ho potuto avere lei, che mi ha veramente capito subito.
0: Ecco, ti ha capita, e quindi ti ha accettata per quello che sei, probabilmente forse più di te.
1: Assolutamente, lei credeva in bello, mio talento, bello, ma bello. Soprattutto non mi diceva mai di comportarmi bene, mi diceva solo di studiarmi e di studiare di più, non correggeva mai com'ero, ma cosa facevo, e quindi io mi sentivo nel com'ero super accettata da lei.
0: Cecilia, hai scelto di proporci adesso una cover.
1: Sì.
0: Cosa ci suoni e canti?
1: Silver Dagger, che in realtà è una... vuol dire pugnale d'argento, e deriva da una ballata inglese, ma la versione che per me è di riferimento è quella di Dolly Parton, a cui io penso settimanalmente con gioia, o anche il santino di Dolly Parton.
0: Davvero?
1: Proprio devo assolutamente pensarci, ma è una canzone bellissima che inizia con questa amante che canta alla finestra della sua amata e gli dice, bello. E la sua amata gli dice, però stai zitto perché di fianco a me dorme mia madre che ha un pugnale d'argento in mano.
0: Che bellezza. State ascoltando e guardando Sul Divano con, insieme a Cecilia.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Amici e amiche di RBE, quando immaginiamo un elogio funebre, immaginiamo una persona che nel silenzio si alza, a un certo punto si schiarisce la voce e comincia un discorso e si propone nel silenzio con un pensiero, con una poesia, con un'immagine della persona o dell'entità, di ciò che stiamo salutando. È un elogio molto particolare quello che stiamo vivendo in questa puntata di Sul Divano Con, un elogio che condividiamo attraverso il racconto tra musica e parole di Cecilia, un elogio che ci richiama a una cultura, Cecilia, che forse ci permette di immaginare il momento del distacco in modo differente rispetto a quello che forse viviamo noi. E ascoltando le canzoni del tuo disco, ascoltando anche le parole, quel suono meraviglioso della tua voce che si fonde con l'arpa, quello che mi sembra tu vuoi trasmettere è anche questo, cioè quello che in realtà c'è anche un altro modo di concepire questo passaggio fondamentale della nostra vita. È un po' questa la strada? Ho avuto questa impressione.
2: Diciamo di sì, lungi da me, come dire, dichiararmi a posto con questa cosa del morire. Il disco è dedicato al mio grande amico Alan Brunetta, che è morto qualche anno fa, che è stato il batterista, musicista con cui ho collaborato per un sacco di tempo, persona straordinaria. Quindi sicuramente la sua morte, ma in generale il concetto della morte, è qualcosa con cui io faccio molta fatica. Quindi l'unico modo che trovo di darci un vago senso è renderla generativa in qualche modo. Da queste cose deve nascere qualcosa, qualsiasi cosa sia. E ovviamente lo fai per te stessa, lo fai per consolarti, però è anche un modo di espandere un pochino, come dire, un'esperienza che abbiamo tutti. Quindi
1: assolutamente, fa parte della nostra esistenza.
2: Nessuno si diverte. Ecco.
1: Noi lo ricordiamo Alan Brunetta, sia con La Stanza di Greta, ma anche come musicista in progetti meravigliosi che univano musica e immagine per il cinema. Dovevamo organizzare tra l'altro una puntata con lui e se mi permette un po' gliela dedichiamo questa.
2: Assolutamente, assolutamente. Okay, Alan Brunetta for President.
1: Assolutamente.
2: Pensiero migliore del mondo.
1: Ci sono davvero delle culture che vivono questo discorso del passaggio, mi piace chiamarlo così, da uno stato all'altro, da un momento all'altro della nostra esistenza in modo differente rispetto a noi. Forse noi qui in Italia, nella zona del Mediterraneo, la viviamo diversamente rispetto a quelle culture che tu ami e che hai come riferimento, come quella anglosassone, come quella scandinava, tedesca, germanica. Abbiamo parlato di Sandman prima, abbiamo parlato anche di Virginia Woolf con Una stanza tutta per te e per noi e per sé, insomma. Anche questo raccontano le tue canzoni, forse l'aprire forse il nostro sguardo e essere un po' più consapevoli.
2: Anche, come dire, non avere paura di immaginare quello che c'è dopo, perché l'immaginazione ci aiuta anche, visto che non lo sappiamo, invece di aderire a dei dogmi, a delle cose che ci dicono, avere un mondo veramente personale dove ambientare anche le avventure di quelli che ti mancano è bello,
1: bello.
2: Lo trovo molto carino.
1: Ma poi vivitela, caspita, vivitela nel frattempo, non stare lì a rimuginare, vivitela. No? Sei d'accordo?
2: Sì, è difficile, diciamo che tutti
1: reagiscono
2: come possono, esatto.
1: C'è una canzone adesso che si intitola Drunk and Sentimental. Mm-hmm. Mi piace l'idea che hai unito due stati d'animo, due momenti dell'umanità che ci contraddistingue. Mm? Da dove è nata la scintilla per questa canzone?
2: Allora, questa è una canzone che ho scritto perché immaginandomi di essere molto più vecchia di quello che sono.
1: Dai.
2: Esattamente, e quindi era un momento, sai quei momenti in cui ti immagini da vecchia? Io mi immagino estremamente paternalistica da vecchia, sarò una vecchia di quelli che danno un sacco di consigli non richiesti e quindi mi immagino di parlare, mi immaginavo in realtà una donna anziana che si interfaccia con un giovane uomo e gli dice: non vedo l'ora che tu sia vecchio e spero che tu smetta di provare a essere perfetto subito, di fare tutto bene a posto. Ma lei è una persona acida, una persona inacidita dalla vita, che però dà questo si sente di dare questo consiglio nonostante razzoli malissimo, insomma.
1: Che bellezza. Drunk and Sentimental, lei a Cecilia, questo è Sul Divano Con

0: Amici e amiche di RBS, siamo quasi arrivati al termine di questo viaggio all'interno di Edelweiss Eulogy di Cecilia. Ci sono queste braccia, queste mani meravigliose, quest'ombra che suona tra le nuvole, meraviglioso. A me colpisce tantissimo, lo dico anche a chi ci sta ascoltando solo in radio in questo momento, sto cercando di evocare l'immagine di un cielo con delle nuvole, delle due braccia che suonano, mi sembra che suonino le corde di un'arpa immaginaria, e c'è una striscia bianca in mezzo che a me ha colpito tantissimo, Cecilia. Se tu dovessi raccontarla a chi non vede in questo momento la copertina, immaginandola solo con la voce, cosa
1: Allora,
0: diresti?
1: questo disco è anche un video e abbiamo registrato tutte le take che abbiamo fatto e il mio amico Stefano Fiorina, che è un artista straordinario, ha costruito un finto LEDwall, un
0: Meraviglia.
1: finto LEDwall che però è fatto invece di pannelli di carta. E quindi questi due pannelli con il controluce creavano, essendo che non potendo essere perfettamente vicini uno
0: C'era qualcosa.
1: all'altro, creavano questa frattura. Io l'ho trovata molto evocativa
0: Poetica.
1: e ho pensato che fosse proprio perfetta per la copertina.
0: Cioè,
1: Quindi
0: questo video si trova sul tuo canale
1: si
0: YouTube, l'ho
1: trova sul mio
0: visto.
1: canale YouTube,
0: Bello,
1: sì,
0: bello. Sono tutte le take,
1: esattamente.
0: tutte insieme, una dietro l'altra. Ancora di più che testimonia, quindi evidentemente questo lavoro, non sono tracce così singole, ma in realtà sono singole, d'accordo, però hanno un senso ancora più importante se ascoltate una di seguito all'altra, è come se fosse un unico racconto o una raccolta di poesie, anche se in realtà sappiamo quanto la poesia e la forma canzone siano differenti, però ci sono tante suggestioni che arrivano da autrici, da autori che so che ti hanno influenzato la poesia, le autrici della cultura anglosassone, so che hanno una certa importanza per te.
1: Assolutamente, io sono pazza di Emily Dickinson in un modo oracolare, nel senso che proprio, cioè invece degli I Ching io apro e mi faccio dire da Emilia cosa succede nella vita, ma soprattutto quello è il motivo per cui uno fa ancora i dischi, no? I dischi non sono proprio alla page in questo momento, fare una forma lunga di canzone sconsigliato da un dentista su tre, però invece secondo me è un ottimo, è ancora la forma che preferisco, è ancora la forma consecutiva, avere un minimo di pensiero un po' più lungo, anche perché tante volte tu scrivi le canzoni e poi vedi di cosa parlano, non è, c'è chi riesce a pensare prima al concept e poi compilarlo, io no, io faccio una mucchiata di canzoni e poi dico, oddio, ma hanno senso. Quindi questo è il processo ancora che mi piace di più e mi emoziona di più.
0: Il processo che ti piace di più anche a livello creativo, nel modo in cui componi le canzoni, cioè la struttura melodica della tua voce, sto cercando di immaginare il momento in cui nasce un brano appunto di questo disco di Edelweiss Eulogy, di come sono nate le canzoni, come le hai pensate, se ti è partito un pensiero e lo hai subito associato a un arpeggio, è nato più o meno così, perdonami se sono stato un po' grezzo nel modo di esporre, però l'idea è quella, quindi nasce sempre, non è che scrivi un testo e poi ci metti l'arpa.
1: No, di solito parte da un nucleo che è già, come dire, un pezzo suonato con una linea sopra e poi espando quel nucleo tendenzialmente. Però io ho la fortuna che ho uno strumento che è stato usato dall'umanità per gli ultimi 10.000 anni per evocare cose straordinarie, quindi già
0: L'arpa.
1: quello strumento mi aiuta moltissimo perché puoi trovare delle soluzioni che magari sarebbero più banalotte con il pianoforte o la chitarra e invece l'arpa ha un suo potere intrinseco e questo aiuta tantissimo. Tantissimo, tantissimo la composizione per me.
0: Tornando a quell'immagine di Sandman, dell'omino che ti mette la sabbiolina negli occhi, ti fa addormentare, poi la mattina ti svegli. Sapete quando vi svegliate con gli occhi che bruciano? Ecco, il Sandman che ha fatto questa cosa. Che cosa resta dopo il sogno?
1: Il
0: Per
1: disco
0: chiudere.
1: finisce con questo brano che si chiama Vapor, che è un brano sulla dissolvenza, su tutte queste fantasie, tutte queste diciamo elucubrazioni che possono allontanarsi e restano le cose importanti, restano le cose belle, restano le cose che hanno un significato al di là della tua partecipazione negli eventi e questo per me è un pensiero estremamente confortante.
0: Bello. E noi non ve lo proponiamo in questa puntata di Sul Divano Con, lo potete trovare o in copia fisica, concreta, tra le mani, si può stringere la canzone tra le mani, si può fare ancora oggi, nel 2026, nel momento in cui registriamo questa puntata. Ti ricordo anche per strada, Cecilia, io ti ricordo suonare con la tua arpa e cantare nelle strade del centro di Torino, in mezzo a passanti, a quelle milioni di storie che hanno incrociato la tua musica. Anche quella è un'esperienza che è stata importante per te?
1: Importantissima. Innanzitutto ti fa subito capire quello che piace a te e quello che piace a tutti. Quindi noi facciamo un mestiere per cui la comunicazione col pubblico è importante, certo, e tante volte, come dire, rimaniamo incastrati in quello che per noi è importantissimo, invece suonando per strada non ti puoi sbagliare su quello che funziona. Ma poi, non so, per me è stato un modo proprio di fare un'esperienza un po' genuina, nel senso che a me fa la cosa che fa impazzire della musica è che dipende tantissimo dal luogo, nel senso che tu puoi fare la stessa canzone per strada o in uno stadio ed è sempre la stessa canzone, tu sei sempre la stessa persona, ma cambia tantissimo la percezione. Quindi quando invece riesci a superare anche come dire la percezione magari meno scintillante che uno ha della musica per strada, è una bella sensazione.
0: Cecilia, noi ti auguriamo tanto per la strada con la tua arpa, è un po' un casino, ma in realtà tu sei
1: ma sì, ma ce la facciamo, siamo...
0: sono un zaino apposito,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, esatto, ma devi essere un po', come dire, autotrasportatore nell'anima per suonare l'arpa.
0: Si può fare, insomma, anche questo fa parte del mestiere,
1: assolutamente,
0: diciamo così. Ci lasciamo con She's the Flower, lei è il fiore. Dimmi se non c'è poesia, ditemi se non c'è poesia già solo in questo titolo, ditemi se non c'è Patrizia Cavalli, se non c'è Emily Dickinson, se non c'è tutte quelle, non ci sono tutte quelle suggestioni, no, è vero, perché fai così, fai meno.
1: Beh, fa molto piacere, insomma.
0: No, è vero, ma perché c'è quell'essenzialità della parola che in realtà forse ci invita a riscoprire quello che conta davvero.
1: Grazie, molto davvero dolce.
0: She's the Flower, lei è la Cecilia, questo sul divano con, ringrazio nella parte tecnica Mattia Sesano e Matteo Crespo e soprattutto ringraziamo te, Cecilia.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie davvero.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: se tu c'auro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Tutti ludisci che taglio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Work all night and I drink a rum.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.